一次。

Bambini, vi parla il vostro capitano Lorenzo, bentornati a bordo del bastimento 1-2-3 Stella. Viaggiamo ad una velocità di circa 15 nodi di fantasia, soffia un vento freddo da nord, vento di tramontana, ma il cielo è limpido e questo bel sole ci scalda il cuore. Forza ciurma, si parte! Macchine, avanti tutta! Accidenti, ma cosa succede? Forse un guasto al motore. Dov'è il libretto delle istruzioni di questo gigante marino? Ah, eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Dunque, crostu navroscu piridoscu nagat... Ma cosa sto dicendo, bambini? Vediamo quest'altra lingua. Lorenzo, cosa fai? Almeno l'inglese. Prova a trovare l'inglese. Ecco, forse ho trovato. Inglese. Hammer. Martello, screwdriver, cacciavite, try to fix everything on the ship. Cerchiamo di riparare tutto in questa nave. E aiutatemi con l'inglese, bambini. Si dice nave, ship, mare, sea, vento, wind, onda,

Bambini, il guasto è stato risolto. Let's go ciurma, il viaggio continua a bordo del fantastico bastimento. Vi aspetto alla prossima puntata. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Ciao!

È arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve, miei piccoli ascoltatori e mie piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Sono Nicola Brunialti e sono qui per parlarvi del mio ultimo libro, Luce del mio occhio, edito dalla Lapis. È la storia di un gruppo di ciclopi che sono dei maschi molto rozzi. Passano le giornate a darsi la clava in testa, a tirarsi i sassi sui pollicioni dei piedi, a fare rutti e puzze, e purtroppo nella loro tribù non ci sono ciclope. Allora vanno in Grecia a rapire le ragazze da sposare, senza che quelle possano ribellarsi. Peccato per loro che nell'ultima spedizione rapiscano Antea, un'amazzone di 9 anni, che viene da un mondo in cui sono le femmine che comandano. L'arrivo di questa bambina guerriera fra la tribù dei ciclopi maschilisti sconvolge gli equilibri. La piccola Antea racconta subito alle donne quali sono i loro diritti e le convince a ribellarsi a quegli energumeni dei loro mariti. Figuratevi, ciclopi, vanno su tutte le furie! Meno male che ad aiutare Antea c'è Fileno, un ciclope di 10 anni che si schiera subito dalla sua parte. E così comincia un'incredibile storia piena di avventura, di risate, ma anche di poesia, finché tutti capiscono che nessuno è di nessuno e che l'amore non può mai essere imposto con la forza, se no smette di essere amore. Ah, dimenticavo! Nel finale Antea rischia di essere cotta nel pentolone sacro! Se la vogliono mangiare! Se volete sapere come va a finire, non vi resta che leggere Luce del mio occhio. Buona lettura, ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

El gato. La cena. La mupa.

Wah, wah.

0: Krud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma voi avete un animale a casa? Un gatto, un cane, un canarino, un criceto? Ecco, io avevo una bellissima cagnolina che si chiamava Nina. E la cosa che mi piaceva moltissimo era la sua voglia di giocare. Poi era una vera ghiottona e devo dire che aveva anche un bel caratterino.
1: Hai caldo, Armandino?
0: Ecco, a proposito, è arrivato un altro che ha un bel caratterino. No, Krud, non ho caldo e non chiamarmi Armandino.
1: Allora forse hai freddo, Armandone?
0: Va bene, chiamami Armandino. E comunque no, non ho né freddo né caldo.
1: Sei sicuro?
0: Sì!
1: Non urlare che ti va via la voce. A proposito, ce l'hai la maglia di lana?
0: No, non ce l'ho la maglia di lana. Perché non me ne procuri una?
1: Ah certo, vado subito a tosare le pecore dell'India, sono le migliori.
0: Ecco, vai. Allora vai in India a tosare.
1: Faccio in un baleno, torno subito!
0: Ui, se n'è andato. Posso dire una cosa? Che da quando Krud è diventato buono, la vita sta diventando impossibile.
1: Armandino?
0: Krud, ma sei già tornato?
1: Certo, quando devo fare una buona azione sono velocissimo.
0: Anche troppo, eh?
1: Veloce e pieno di iniziative. Vuoi sentire la mia prossima missione bontà?
0: No, grazie, arrivederci.
1: Beh, visto che insisti così tanto, te la dico.
0: No, io veramente...
1: Sì, lo so che lo vuoi sapere. Tu sai che la vita nelle grandi città talvolta non è facile per i bambini e le bambine.
0: Lo so bene, certo.
1: Mancano gli spazi per giocare.
0: È vero.
1: Il tempo da passare con gli amici,
0: sì,
1: per parlare, divertirsi.
0: No, è verissimo. Krud. Per fortuna però ci sono i libri, la radio, come Radio Kids, gli amici, gli animali domestici. Ne stavo giusto parlando prima che tu arrivassi.
1: Bravo Armanduccio! Gli animali domestici, qui ti volevo.
0: Sì.
1: Sono dei veri e propri amici,
0: certo,
1: di cui bisogna avere cura e con i quali si può avere un rapporto profondo di vero affetto.
0: Krud, sei una continua sorpresa. Non sempre una bella sorpresa, però...
1: Guarda che anche su Cotta abbiamo a cuore questi piccoli amici. E ora ascolta la mia nuova buona missione.
0: Ecco, a questo punto, quel piccolo pruritino dietro l'orecchio destro che mi prende sempre quando stai per compiere una buona azione, inizia. È come un brutto presentimento.
1: Non fare lo sciocchino, ascolta bene. Farò alla maniera di Cotte, il mio pianeta. Ogni bambino della Terra avrà il suo piccolo amico a quattro zampe o più, vedrai.
0: No, aspetta.
1: No, devo andare, scusa, mi devo preparare. Vai, ciao, torno subito! No,
0: aspetta, Krud! Ma che vuol dire quattro zampe o più? Però, sembrerebbe una buona azione regalare a ogni bambino un animale da accudire. Insegnare ai nostri piccoli ad aver cura dei piccoli degli altri abitanti della Terra, insomma degli animali, è bello, è importante, educativo, è meraviglioso. Se non fosse per quel piccolo pruritino che sento dietro l'orecchio destro che mi fa sempre un po' preoccupare.

0: Sicuro di non avere troppo caldo, Armandino?
1: No, ti ho detto di no, anche prima.
0: Non ti agitare che poi mi sudi.
1: Ehi, ehi, lassù nello spazio, mi sentite? Pianeta Kot, per favore ridateci il crud cattivo!
0: Impossibile, ho cambiato vita ormai. Il crud cattivo è un vecchio ricordo. E ora te lo dimostro. La mia buona azione è pronta.
1: Dai.
0: I bambini sono stati convocati. Gli animali domestici sono tutti nella mia astronave, la Starspec. Bravo. E tutto sta filando liscio.
1: Ma certo che ci sarà una bella confusione sulla Starspec. Tra cani, gatti, criceti, uccellini.
0: Che vuoi dire?
1: No, voglio dire che deve essere divertente avere in giro tutti questi animali, dei gattini.
0: Per carità.
1: Dei cagnolini.
0: Ma non scherziamo.
1: Pesciolini.
0: Ma non sia mai.
1: No, ecco. Adesso il piccolo prurito dietro l'orecchio destro è diventato un gigantesco piccolo prurito. Scusa, Crude, ma tu esattamente che cosa intendi quando dici animali domestici del pianeta Kot?
0: Ma quello che intendono tutti.
1: Ah, meno male perché...
0: coccodrilli, pitoni,
1: no.
0: Tigri inferocite,
1: no.
0: Rinoceronti furiosi, squali.
1: Squali?
0: Insomma, tutte quelle piccole dolci creature che squartano,
1: no.
0: Mordono, divorano.
1: Ma tu stai per affidare queste bestie pericolose a dei bambini?
0: Dici che è pericoloso per quelle povere bestiole?
1: Ma no, è pericoloso per i bambini. Sei un incosciente.
0: Basta così, non c'è tempo da perdere. Vedrai se ho ragione o no.
1: Ma come?
0: Le bestie si divertiranno un mondo a graffiare e mordicchiare i bambini.
1: No.
0: È così che educhiamo i nostri piccoli su Kot. Così si fa. Mi ringrazierai, vedrai, mi ringrazieranno tutti. Sono buono, sono buono!
1: No. Aspetta, Crude, aspetta! Ma non sono le belve a doversi divertire, ma i bambini e gli animali insieme. Confesso di essere un po' in ansia per l'ennesima tremenda buona azione di Crude. Che cosa accadrà questa volta? I bambini saranno in pericolo?
0: Ma cos'ho che non funziona? Cosa?
1: Mi sta passando il prurito dell'orecchio destro e Crude piange. Due ottimi segni.
0: Armando, dimmelo tu. Dove? Dove sbaglio?
1: No, non fare così. Non piangere, Crudino. Spiegami per bene che cosa è successo.
0: È successo un insuccesso.
2: La mia buona azione
0: è fallita.
1: Oh, quanto mi dispiace. Racconta, dai, vedrai che dopo starai meglio.
0: Come sai, avevo radunato i bambini e le belve per farli incontrare e divertire. Le belve.
1: Su questo hai le idee un po' confuse, ma continua con il racconto.
0: Ma perché confuse? Le bestie hanno diritto a divertirsi.
1: Sì, ma non a mangiare i bambini. Comunque ti prego, vai avanti.
0: Vabbè, insomma, avevo messo le bestie nelle gabbie per fare una sorpresa ed aprirle al momento giusto. Solo che...
1: Solo?
0: I bambini, appena hanno visto le gabbie, hanno protestato, hanno chiamato i genitori e hanno riportato gli animali nei posti dove vivevano. Foreste, mari, savane, insomma... Li hanno liberati! Non solo! Hanno iniziato ad osservarli nel loro ambiente naturale, capisci? Che brutto esempio! Che spettacolo orrendo!
1: Ma no, Crude! Ma involontariamente hai fatto veramente una buona azione! Hai reso i bambini protagonisti di un progetto naturalistico eccezionale! Liberare gli animali e osservarli nel proprio ambiente! È meraviglioso!
0: No! Io sono uno sbaglio!
1: No.
0: Io sono incorreggibile! Io sono uno sbaglio incorreggibile!
1: Crude, non andare! Niente da fare. Con Crude non si ragiona. È il buono più buono a nulla della galassia. Per fortuna non ne azzecca una. Né quando fa il cattivo, né quando fa il buono. E allora, viva gli animali che vanno rispettati e trattati con cura! Non sono giocattoli che si possono prendere e poi abbandonare. Mi raccomando, viva la natura! Viva i bambini! E viva anche Crude, dai!
0: Perché?
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
0: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
0: Può fare il cavalletto.
6: Siamo i mostri

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. E ne triamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
3: Sentiamo.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Slurr. Che buono! Slurpi! Bambine e bambini, genitori, nonni, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang dal vostro Armando. Un caro saluto! Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E allora oggi voglio cominciare con qualcosa di molto, molto, molto speciale.
1: Ho capito, un regalo per me.
0: Ah, beh, in qualche modo hai indovinato, Lallo.
2: Ma non è giusto! Oggi non è il tuo compleanno, Lallo.
1: E va bene, non importa. Io sono super simpatico, quindi merito regali tutto l'anno.
0: Vabbè, dai, adesso non esageriamo. Però la prossima volta, Lellina, prometto che ci sarà un regalo anche per te. Anzi, un super messaggino di uno dei nostri amici bambini.
2: Quindi adesso sentiamo un messaggino?
1: Bello, sento tutto orecchie.
0: Ce lo manda il nostro amico Diego.
3: Ehi, Radio Kids, io ho bisogno di un consiglio di Lallo. Cosa mangio questo sabato? Un gelato nocciole pistacchio o un bignè con Nutella? Ciao Radio Kids, io sono Diego e vi ascolto sempre. Ciao Lallo, sei il più divertente.
4: Sono un bambino pazzo.
3: Ciao Lallo!
0: Ma che divertente, Diego, che divertente! Grazie, che bello! Allora Lallo, tieniti pronto e intanto io ricordo...
1: Sono prontissimo!
0: Ecco, per tutti quanti, il numero per i vostri messaggini WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
0: Lallino, rispondi a Diego.
1: Allora. Diego, qua ti rispondo subitissimo. Ecco. Allora, dunque, il gelato nocciola e pistacchio è super buono. E però anche il bignè al cioccolato.
2: Ma allora... Gelato o bignè?
1: Dunque, Diego, bignè o gelato? Gelato o bignè? Oh, mi tappino, non so scegliere!
0: Guarda, Lallo, sei il solito golosone, però sì. Ti capisco, perché a volte scegliere è proprio difficile. In ogni caso, con i dolci non bisogna esagerare, soprattutto se non li fa la mamma con gli ingredienti buoni, ma sono quelli che si comprano le merendine. Però io direi una cosa, lo do io un consiglio al nostro amico Diego, sì. Se ti piace, Diego, io direi questo sabato prendi il gelato al pistacchio e il sabato successivo prendi il bignè. Che dici?
1: Mi sembra giusto, anche perché il gelato poi si scioglie se non lo prendi subito.
0: Lallo, sei un vero esperto di dolci.
1: Sì, so preparare dei dolci buonissimi, tutti fatti in casa, Armando.
2: Davvero, Lallo?
1: Sì, sì.
2: E da quando?
1: Da quando ho trovato l'antico ricettacolo segreto.
0: No, Lallo, forse vuoi dire ricettario.
1: Bravo, Armando, è proprio quello, il ricettario, ecco.
0: Ecco, ma quindi tu possiedi un antico libro di ricette.
1: Antichissimo, Armando, sì, proprio così.
0: Ma chi le ha scritte, Lallo? Ah, magari un pasticcere come il Muffin Man della canzone.

0: Siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, l'esplosivo programma condotto da Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella.
2: E Armandissimo!
0: E allora, dunque, il nostro Lallo, stavamo dicendo, è un esperto di dolci. E, attenzione, attenzione, possiede un antico ricettario, cioè un libro di ricette.
1: Sì,
2: ma dove l'hai trovato?
1: Ecco, era nascosto in cucina.
0: Ma sai perché, Lallo?
1: Perché?
0: Perché tanto tempo fa le ricette si scrivevano sui quaderni, non è che come adesso che sono sul computer, sul telefonino, e venivano scritti in questi quadernini che appunto sono chiamati e venivano chiamati ricettari, che sono davvero preziosi.
2: Ma quindi chi l'ha scritto?
1: Allora, Lella, l'ha scritto un certo chef Ortagé, che poi era un mio bis, insomma, in pratica era un mio antenato, ecco.
0: Ah, antenato, Lallo, antenato.
1: Sì, sì.
0: Cioè era un tuo avo.
1: Un mio avo.
0: Ecco.
2: E quali erano i suoi piatti più famosi?
1: Ecco, dunque, non lo so.
0: Ma come non lo sai?
1: Non lo so.
0: Ma scusa, non hai ancora aperto il quaderno, non l'hai letto, non è...
1: Me lo sei dimenticato.
0: Vabbè, facciamo così, dai, Lallino, sì. Vallo a prendere, così leggiamo magari qualche ricetta tutti insieme.
1: Bello, vado, al trot, al galoppo.
0: Ok, torna in tempo, c'è una canzone.
1: Yuhu.

0: Armando, Lello e Lallo.
1: Ecco,
0: è arrivato.
1: Ah, che corsa. Ah,
0: bravo, bravo.
2: Benissimo, hai preso il ricettario dello chef Ortagé?
1: Sì, sì, è qua. Ecco, aspetta. È un po' impolverato, ecco.
0: Allora, aspetta che magari c'è qualcuno che si è messo all'ascolto del nostro programma solo adesso. Allora, grazie. Gli racconto che cosa è successo. Dunque, Lallino ha trovato un prezioso quaderno dove sono raccolte praticamente tutte le ricette di un suo antenato che faceva il cuoco. E così noi adesso siamo molto ansiosi e curiosi di scoprire qualche ricetta.
2: Dai, Lallo, leggi! Non sto più nella lana dall'emozione.
0: Dai.
1: Allora, lo apro. Ecco, l'ho aperto, eh?
0: Sì.
1: Timballo di carotine selvatiche con tarassaco caramellato.
0: Difficile.
1: Nuvole di barbabietola in salsa di carciofini dell'orto, però. Sfoglia di insalata novella al profumo di violetta.
2: Ma queste sono tutte verdure! Non c'è nemmeno un dolcetto?
1: Neanche uno, che tristezza!
0: Per forza, il tuo antenato si chiamava Ortagé, e quindi lui, sai, probabilmente amava cucinare cibi sani. Del resto è vero che noi, tra l'altro, lo diciamo sempre, bisogna mangiare verdure, frutta, cibi sani, tutti i giorni.
2: Lallo?
1: Sì, Lallo.
2: Io ho una ricetta di una super torta di mele.
0: Wow, la torta di mele è una delle mie ricette preferite.
1: Yuhu! Anche per me.
0: Dai.
2: La prepareremo per merenda, però dovete aiutarmi a sbucciare le mele.
1: Ma bello. Sì, sarò il tuo aiutante pasticcere. Andiamo.
0: Allora, noi andiamo a sbucciare le mele per fare una splendida torta e ci guiderà Lellina. Ma voi, mi raccomando, non perdete l'occasione di essere qui per un'altra grande puntata di...
2: Di Belle!
0: Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui e io ringrazio Barbara Cinquatti, la grande amica della romanticissima Lellina. Grazie a Piero Marcelli che si prende cura con Biade Carota del nostro Lallo e grazie a Lorenzo Cingoli che ticchetta instancabilmente sui tasti del computer. E infine un super ringraziamento alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

ben fritti, io amo i pescetti in bollo. Con questo impallato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina, n'est-ce pas? Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesciolino.

0: del mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè. Sa, sa, sa, sa, olè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare, beh, più forte di te.
2: Perché non muovi ed anche tu sai.

0: lui che son con. Danno il tempo con i gong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi, che

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre, replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria, la sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «È perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
1: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, bentornati. Come avete appena sentito, vi abbiamo fatto un concertino con il nome del nostro programma, che è
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao Armando.
3: Ciao Armando e ciao bambini.
2: Armando, DJ, volevo chiedervi, conoscete qualche animale strano?
3: Tantissimi.
2: Per esempio, quali?
3: Il gatto.
0: Il gatto?
2: Sì. Ma il gatto non è un animale strano, DJ.
3: Guarda, io ho conosciuto dei gatti davvero strani. Ne ho visti alcuni, per esempio, che vanno in bagno a fare la pipì, insomma, è come le persone. Ne ho visti altri che sanno aprire le porte, altri che impazziscono e iniziano a correre avanti e dietro come se un cane rabbioso li stesse inseguendo. E li avete mai visti quando corrono dietro ai gomitoli di latte?
0: Sì, è vero, hai ragione, DJ. In effetti, a volte i gatti si comportano in modo un po' strano.
2: Ma io intendevo animali con dei nomi molto strani, anche molto buffi come aspetto.
3: E quali sono?
2: Adesso ve li dico.
3: Aspetta, prepariamoci con un po' di musica.

0: Molto bene bambini, siamo ancora qui con Big Bang dalla frequenza di Rai Radio Kids e oggi Lella voleva parlarci di animali strani. A questo punto siamo proprio curiosi di conoscerli, vero DJ?
1: Affermativo!
2: Bene, per esempio, avete mai sentito parlare del quokka?
1: Qui quokka?
2: No, quokka.
0: Ah, il quokka, sì, mi pare, se non sbaglio, che viva in Australia.
2: Bravo Armando, esatto! È un marsupiale come i canguri, ma è piccolino, peloso, con due guanciotte paffute e un sorriso splendente. Infatti sembra l'animale più felice del mondo.
1: Carino questo qui qua.
2: Si chiama quokka, DJ. Oh. E purtroppo è un animale a rischio d'estinzione.
0: Aia.
2: Non ci posso pensare che mi viene...
1: Dai, non piangere.
0: No, non ci pensare. In fondo, il quokka è un animale felice, lo hai detto tu. Ah, dai, dici il nome di un altro animale strano, forza.
1: Avanti, dicelo.
2: Va bene. Un altro animale molto buffo è il tamarino imperatore.
1: Un imperatore? Deve essere un animale grande e pericoloso?
2: Per niente. È un animale buffo e dolce. Una scimmietta che ha due baffoni lunghi attorcigliati, proprio come quelli dell'imperatore Guglielmo II di Germania, che regnava quando questo tamarino venne scoperto.
1: Oh, oh, simpaticissimo questo tamarindo.
0: No, tamarino, DJ. Tamarino imperatore. Il tamarindo è un frutto. E comunque, appunto, stiamo imparando un sacco di cose oggi, Lella. Grazie con questi animali strani.
2: Beh, grazie a voi. A me piace tanto parlare degli animali.
1: A proposito, volevo dedicarti la prossima canzone, Lella.
2: Davvero? E qual è?
1: Una che di animali ce ne ha tanti.

0: canzone, DJ. Com'era bella.
1: Ah sì, e anche abbastanza strani questi animali, eh.
0: Mai come quelli che ho trovato io.
2: Wow, ma così stuzzichi la nostra curiosità, Lella. Non vediamo l'ora di sentire di che animali si tratta.
0: Vediamo un po'. A cosa vi fa pensare questo nome? Dumbo Octopus?
1: Dumbo è come Dumbo l'elefantino volante, no? Quello con le orecchie grandi?
0: Proprio lui, DJ.
2: Ma scusa, Lella, Octopus in latino non vuol dire polpo.
0: Anche questo è giusto, Armando.
1: Ho capito, quindi è un elefante coi tentacoli o un polpo con le orecchie grandi? No?
0: Il polpo Dumbo ha proprio una specie di grandi orecchie che lo fanno assomigliare a Dumbo l'elefantino. Hai indovinato, DJ?
2: Wow, ma questo non l'avevo mai sentito. Ma scusa, Lella, dove vive?
0: Striscia su fondali marini molto, molto profondi, fino a 7000 metri.
1: E sentite quest'altro animale strano. Lo conoscete, il fennec?
0: DJ, ma che fai? Leggi i miei appunti. Queste sono le mie ricerche, ho faticato tanto.
1: Ma era solo uno scherzetto, andiamo. E comunque sembra davvero simpatico questo fennec.
2: E com'è fatto?
0: È il più piccolo canide, la razza dei cani del mondo. Pesa solo 1,5 kg ed è davvero piccolo, tranne che per le sue orecchie, che sono enormi e lo fanno assomigliare a una volpe.
2: Ah, ho capito, è quello che chiamano la volpe del deserto.
0: Proprio così, ma... Hai spiato anche tu dai miei appunti, no, Armando?
2: No, Lella, no, davvero, io lo sapevo.
1: Ha spiato?
2: No, ho spiato, davvero, dai.
1: Va bene. Ora possiamo dedicare una canzone al polpo Dumbo?
0: Mi sembra un'ottima idea.
3: Avete mai visto volare un elefante?
4: Io ho visto volare degli schiaffi.
5: Io ho visto volare gli insulti.
6: Io ho visto volare le sedie.
7: Anch'io ne ho viste tante. Ho visto un Don Major pien di compunzion dare comandi ad un battaglione. Ne ho vedute tante da raccontar, giammai gli elefanti volar.
8: Che dici, Gigi?
7: Dico giammai gli elefanti volar. Ho visto un di un pavo con ambizione, faccia la ruota anche del timone.

0: Vide un gatto con 9 code.
1: E una siga circolar farsi estrarre un molar.
0: Tante ne ho viste che ora non so.
1: Dite le vostre, le mie dirò.
2: La bocca di un cannon.
3: Il ciglio di un burro.
2: Il cavallo dei pantalon.
4: Ne ho vedute tante da raccontar. Giammagli e le panti volar.
5: Da-da-da-dip-doo.

0: E anche questa bellissima puntata dedicata agli animali strani sta per finire. E dobbiamo dire grazie a Lella per averceli fatti conoscere.
1: Prego! E voi bambini, conoscete qualche animale strano? Raccontatecelo con un messaggino WhatsApp al nostro numero.
0: Che è?
2: 347-411-2726. Noi vi aspettiamo qui a Bing Bang. Ciao ragazzi!
1: Ciao! Ciao.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militare.
1: È un segreto militare.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

0: una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Zitta, Pomo!
0: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi,
1: ma...
0: tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Evviva! Benvenuti e bentornati a una nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadissimo! Ehi, ma voi non sapete qual è il colmo dei colmi?
1: Io no!
0: Beh, ce ne sarebbero tanti, Lallo, eh!
2: Allora te lo dico io qual è il colmo dei colmi, eh! Chiamarsi colmo!
1: Ma non fa ridere, è un'altra delle tue battute tristi e noiose.
2: Vabbè Lella, allora sentiamo perché non ti fa ridere, dai.
1: Perché nessuno si chiama colmo.
0: Beh Lallo, scusami, ma devo dire la verità, Lella ha ragione, eh. Sarebbe stato più divertente se tu avessi detto, per esempio, il colmo dei colmi è essere colmo.
1: Questa sì che fa ridere.
2: Che differenza c'è tra essere colmo e chiamarsi colmo? Dai, è la stessa cosa.
1: Non è vero, perché nessuno si chiama colmo.
0: Ma no, la battuta è che essere colmo significa anche essere pieno.
2: Sì, ma nessuno si chiama pieno.
0: Va bene, ascoltiamo un po' di musica.
1: Sì, meglio.

0: Allora, mi è venuta un'idea.
1: Quale?
0: Visto,
1: quale?
0: Visto che abbiamo cominciato la puntata con un colmo,
1: sì.
0: Che ne dite di sentire qualcuno di quelli che ci hanno mandato i bambini al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Che dite, proviamo?
1: Sì! Quelli saranno divertentissimissimissimi.
3: Sì, anche se non saranno mai colmi come i miei,
0: Questo è sicuro. Va bene, allora, sentite il primo colmo che ci hanno inviato i nostri bambini da casa.
4: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Ma qual è il colmo per una coccinella? Mangiare troppo cioccolato e macchiarsi sempre.
0: Carino, carino.
1: Grazie,
0: molto.
1: Che ridere, che carino che sei.
3: Ma questo è il colmo giusto per me, anch'io mangio tanto cioccolato.
1: Sì, ma tu non ti macchi.
3: No, non è vero, mi macchio anch'io. Solo che non si vede perché mangio solo il cioccolato dello stesso colore dei miei vestiti.
0: Lallo, tu sei un colmo vivente.
3: Sì, mi piace essere colmo.
1: Ma ora sentiamo un altro colmo dei bambini.
0: Va bene, ascoltate questo.
5: Volevo raccontarvi un colmo. Qual è il colmo per un maestro di musica? Se non lo sapete ve lo dico io.
0: Sì.
5: Non avere mai dato una nota.
0: carina.
3: Ma perché un maestro di musica non dà le note?
0: No, le note le dà. È il maestro di musica che dà le note. È proprio quello il colmo, Lallo.
1: Può dare sia le note musicali che quelle che si mettono sul registro di classe.
0: Capito?
3: Le note musicali che si mettono sul registro di classe.
0: No,
3: adesso ho capito.
1: No, Lallo, le note musicali si scrivono sul pentagramma, non sul registro.
3: Non ho capito.
0: Guarda, te la spiego io, Lallo.
3: Sì.
0: Allora, ci sono le note che sono le note musicali.
3: Sì.
0: E ci sono le note che si mettono a scuola, magari quando un bambino è stato cattivo.
3: Non ho capito.
0: Il maestro di musica non darà mai le note che si mettono sul registro, darà solo le note che si mettono sul pentagramma, quelle della musica.
3: Non ho capito.
0: Va bene. Musica!

0: Ed eccoci di nuovo insieme nello studio di Big Bang per continuare questa divertentissima puntata dei colmi che ci avete mandato voi, bambini e bambine di Rai Radio Kids.
1: A proposito, Armando, lo sapete qual è il colmo per una radio?
2: No.
0: No?
1: Neanche io!
2: Lalo, sei il solito battacchione.
0: Guardate, ho un'idea migliore. Torniamo ad ascoltare i colmi che ci hanno mandato i bambini su WhatsApp. Sentite
3: sì.
0: Questo. Sentite.
3: Qual è il colmo di un falegname sposare una persiana?
1: Bello, bello. Io però non l'ho mai visto un falegname che sposa una persiana, perché è una fatica doverla trasportare da una finestra all'altra, eh.
0: Scusa, Lallo?
1: Sì.
0: Cioè? Ma tu hai capito di che persiana si tratta?
1: Sì, sì, quella che si mette alle finestre per non far passare troppa luce o troppo freddo, ecco.
0: Sì, quella è una persiana.
1: Sì.
0: Ma il colmo gioca sul fatto che il falegname sposi una donna persiana, cioè una donna che proviene dalla Persia, hai capito qual è?
1: Ma non lo sapevo che ci fosse un paese abitato solo da persiane. No, ma se ne stanno tutto il tempo così, senza neanche una finestra che gli tenga compagnia.
2: Lallo, non c'è niente da fare, se non sono tristi e noiose, non le capisce le battute.
0: Lo so, però noi gli vogliamo bene proprio per quello.
1: Grazie, sì. Anch'io vi voglio bene, però io non sposerei mai una persiana, io voglio sposare una cavallina.
0: Va bene, e tu Lallo sposerai una cavallina, matta come te. E intanto ti dedico la nostra prossima canzone.
1: Yuhuu!

0: Questa era una bellissima canzone tratta dal musical di Gian Burrasca. Oh. Ma voi lo sapete chi era Gian Burrasca?
1: No.
0: Beh, Gian Burrasca era il protagonista di un libro molto bello e che si intitolava proprio così, con il suo nome, e che raccontava le avventure di un ragazzino molto molto vivace.
2: Come Lallo?
0: Beh, in un certo senso direi anche più vivace.
3: Sì, sono Lal Burrasca, anche detto il re dei colmi.
0: Va bene. Insomma, bambini, avete sentito che bella questa puntata? Beh, se avete anche voi dei colmi o delle barzellette da raccontare, mi raccomando, mandatele al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Bravissimi! Mandateli, così li ascolteremo e ci divertiamo insieme!
2: Bella, bella!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Allez!

sbirciati, ah, croccantini mandan giù, ah, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

可怖啊。

Le ore sono 12 con 3x4, ma se fai due giri poi sono 24. E se prendi notte di, le ore sono sempre lì e le puoi contare un po' così così.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: DJ che vi parla, oggi si spiegano le vele verso un sound morbido, ritmato e pieno di bei pensieri positivi. E quindi capelli sciolti perché li allunghi e lunghi perché li ha sciolti e... si parte! Pigiama party! Master Blaster ci fa da apripista e lui è Stevie Wonder!

0: Ed ora continuiamo a veleggiare con gli amici Articolo 31 che ci regalano un pezzo di qualche anno fa, ma sempre attuale. Vai col bacino.
1: Tutti qua. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: la que va.
1: Grazie Giova, veramente di cuore. Ah, Napoli, la città funky che più funky non si può. Rocco Hunt, dicelo tu.

0: Nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang, dove insieme a me c'è Moccio.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Moccio?
1: Ma insomma, potrebbe andare meglio.
0: Ah, e come mai? Che succede?
1: A scuola ho preso un brutto voto.
0: Ah, però, sì, potrebbe andare meglio. In effetti, insomma, prendere un brutto voto non piace a nessuno. Ma di che cosa si trattava? Era un'interrogazione? Cosa...
1: No, sgocciolando.
0: Ah,
1: dovevamo
0: Armando,
1: copiare una poesia alla lavagna. Sembrava facile.
0: Sì, infatti, non sembra una prova così complicata. Qual era la poesia? Te la ricordi?
1: L'ho scritta sul quaderno. Aspetta, la vado a prendere?
0: Va bene, vai a prendere il quaderno con la poesia e intanto noi ascoltiamo una canzone.
2: Occhiali.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Moccio, che dovrebbe essere andato a recuperare il quaderno dove aveva scritto una poesia.
1: Sì, eccomi, sono pronto, sgocciolando, ci sono.
0: Mi chiamo Armando. Vabbè, allora sentiamo questa poesia che dovevi copiare sulla lavagna.
1: Allora aspetta, sta a sentire, Ti leggo quello che ho scritto.
0: Dai, dai, che siamo tutti curiosi, anche i bambini a casa, forza.
1: La cara Barisa, un po' sola soletta, faceva un panino con la sottiletta.
0: No, aspetta, Moccio, aspetta, c'è qualcosa che non funziona.
1: Ma infatti lo ha detto anche la maestra.
0: E lo credo, perché la versione originale è: la vispa Teresa avea tra l'erbetta al volo sorpresa gentile farfalletta.
1: Ah, ma io lo so, eh.
0: Ah, ecco, e allora perché non... Insomma, se lo sai, non era un compito difficile.
1: Ma io non ci vedo fin laggiù.
0: Come non ci vedi? Vuoi dire che sei miope? Ma scusa, Moccio, ma allora dovresti mettere gli occhiali.
1: Ma io ce li ho, ma li tengo nello zaino. E per questo la maestra si è arrabbiata, perché io non li metto mai.
0: Ma scusa, ma la maestra ha ragione, ma non credi, Moccio? Ma insomma, quando si ha un piccolo difetto della vista, come la miopia, bisogna correggerlo. E insomma, a proposito di piccoli difetti che si possono correggere con facilità, senti questo messaggio insieme a me.
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Penelope, ho 7 anni, vi ho già mandato un messaggino se non ve lo ricordate. Vengo da Roma e oggi ho preso l'apparecchio e sono felicissima. Ciao, potete mettere tutti all'arrembaggio.
0: Ma ciao Penelope, ma che bella questa cosa, ha messo l'apparecchio ed è felicissima, hai sentito Moccio? E allora io intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di continuare a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. E ora Moccio, torniamo al tuo problemino.
1: Tanto io gli occhiali non li metto.
0: Ma scusami, ma ce li hai già, devi solo indossarli.
1: Con gli occhiali sono brutto.
0: Ma no, dai, ma non è vero, pensaci bene. Tante persone portano gli occhiali e non si sentono affatto brutte. Anzi, per esempio ne hai qui uno davanti a te. Guarda come sono bello.
1: Sì, è vero, sì. Tu hai gli occhiali, pensa che non me ne ero mai accorto.
0: Ecco, vedi? Allora, intanto, per chiarire le cose, io non mi chiamo Sgocciolando, ma Armando, ma comunque non ha importanza. E poi, vedi, bello o brutto che sia, perché insomma, gli occhiali fanno parte del mio viso, al punto che nemmeno li avevi notati. E poi io mi sento bellissimo.
1: Sì, ma tu sei grande. I miei amici invece mi prenderebbero in giro, ecco.
0: Allora, se lo facessero sarebbero veramente degli stupidini. E poi io credo, Moccio, che tu debba

0: formaggio.
1: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Allora Moccio, cos'hai deciso di fare? Ti deciderai a indossare gli occhiali? Vedrai, sono sicuro che dopo ti sentirai molto meglio, non vedrai più tutto sfocato e comincerai a copiare bene quello che la maestra scrive alla lavagna.
2: Ok, Sai sgocciolando, io ho pensato che potrei fare delle prove davanti allo specchio.
1: Bravo Moccio, con gli occhiali?
2: Per vedere come sto.
1: Vedrai che sarà un bell'effetto, ne sono sicuro, perché gli occhiali danno carattere al viso, vedrai.
2: Ok, va bene sgocciolando. Allora mi hai convinto, vado a fare delle prove. Diventerò un Moccio Potter!
1: Bravo Moccio, anzi, bravo Moccio Potter! E ricorda, io e tutte le bambine e i bambini a casa ti aspettiamo qui perché siamo molto felici di stare con te e darti dei consigli.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!
1: Ciao Moccio! E beh, insomma, dai, Moccio è davvero simpatico, eh? E speriamo che si decida a indossare gli occhiali. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Gibom, gibom, bop, tipop, gibom, gibom, bop, tipop, gibom, gibom, bambini e bambini, piccoli grandi, genitori, nonni e pulcini, pupazzi e veluche, benvenuti a questa nuova puntata di
2: Big Gagete
1: con Lella, la nostra pecorella.
2: Ciao Armando.
1: E Lallo, l'impavido sceriffo del West.
3: Ma ciao Armandissimo, però non sono così pallido, guarda che cavalco tutto il giorno all'aria aperta, ho un bel colorito.
1: No Lallo, io ho detto impavido, non pallido. Si dice a qualcuno che non ha paura di niente, che è coraggioso come sei tu.
3: Allora sono proprio io.
1: Lo sai Lallo, che con questa storia del cavalcare all'aria aperta mi hai fatto venire voglia di raccontare a voi, Lallo e Lella, e a tutte le nostre amiche bambine e bambini le avventure di un famoso viaggiatore?
2: È la storia di un piccione?
1: No Lellina, non si tratta di un piccione viaggiatore, ma di un personaggio vissuto tanti secoli fa che si chiamava Marco Polo.
3: Marco Pollo? Ma non è un piccione, è un pollo. E comunque si assomigliano.
1: Marco Polo, Lallo, non Marco Pollo. Vabbè, è un personaggio vissuto più di 7 secoli fa. E a quel tempo non era facile, sapete, girare il mondo. Non c'erano gli aerei, ma non c'erano neanche le macchine, le moto. Ci si spostava soltanto a cavallo o a dorso degli asini, o via mare, su barche e galeoni.
2: Oh.
3: Piccioni, polli, anche i galleoni, ma è la storia di una fattoria.
1: I galeoni erano delle grandi navi con le quali si affrontavano viaggi lontani, attraverso l'oceano ad esempio, e spesso alla ricerca di mercanzie di altri paesi. Sapete cosa sono le mercanzie?
3: No.
1: Le mercanzie sono quelle cose che si commerciano, che per esempio, che ne so, delle stoffe pregiate, dei gioielli, oppure tutto ciò che può servire che magari qualcuno non ce l'ha. E così i mercanti, ed ecco perché, bravo, ecco perché si chiamano mercanzie. Oh, però devo dirti che con quelle navi che ci si muoveva, insomma, bisognava stare attenti, per cui a volte erano delle vere e proprie navi da guerra.
2: Quindi Marco Polo era un soldato?
1: No, lui era proprio un mercante, come dicevamo, e un viaggiatore. Allora, vi racconterei subito la sua storia, se vi incuriosisce,
2: sì,
1: va bene? Però prima ascoltiamo il messaggio che ci ha lasciato Marta al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
5: Perché noi camminiamo dritti ma il mondo è rotondo?
1: Oh.
5: Ciao, grazie.
1: Ciao.
5: Sono Marta comunque, ciao.
1: Marta, ci hai fatto una domanda davvero interessante. Beh, noi camminiamo dritti, anche se il mondo è rotondo, perché esiste una forza che ci tiene legati alla Terra. E questa forza si chiama proprio forza di gravità. E poi Marta, devi sapere che nella porzione di mondo dove noi camminiamo, la curva della Terra è così leggera che ci sembra che la Terra sia piatta. Insomma, a noi sembra di camminare su una superficie piana, ma in realtà non lo vediamo. E se ci allontanassimo tantissimo, tantissimo nello spazio profondo, vedremo che ci stiamo praticamente muovendo su una curva. Però, per l'appunto, la forza di gravità ci tiene belli dritti e in piedi. Spero di essere stato chiaro.
2: Quindi Armando, se non ci fosse quella forza, cadremmo a testa in giù e anche il mare non starebbe fermo al suo posto, ci sarebbe un'enorme cascata.
1: Brava Lella, brava. E a proposito di mare, mi fai venire in mente che vi avevo promesso di raccontarvi l'incredibile storia di un personaggio che di mondo ne ha visto proprio tanto, in un periodo in cui non era per niente facile viaggiare. E vi dicevo, lui si chiamava Marco Polo.
3: Che non è un piccione viaggiatore, ma un pollo viaggiatore.
1: Marco Polo viveva a Venezia e aveva 15 anni. Non aveva mai conosciuto suo padre e suo zio, che erano dei famosi mercanti, perché erano partiti prima della sua nascita e non avevano più fatto ritorno a casa. Tutti i giorni Marco andava dove approdavano le navi, al porto, per vedere se per caso era arrivato un galeone con a bordo il suo papà e suo zio.
2: E a un certo punto arrivano?
1: Sì, certo, tornano pieni di mercanzie portate da paesi lontani, sete, pietre preziose, oro e argento. Ah. E raccontano di aver fatto un viaggio lunghissimo e di essere arrivati dall'altra parte del mondo, fino in Cina.
3: Ma cose buone da mangiare ne avevano portate?
1: Non lo so, Lallo, non lo so. Il viaggio però era stato lunghissimo e quindi probabilmente i cibi sarebbero andati a male. Ma portarono molte spezie e di queste qualcuna sconosciuta a Venezia, tipo la noce moscata, lo zenzero, la curcuma, i chiodi di garofano. Chissà che profumi.
3: Mi sta venendo una favina. Ma non potremmo fare merenda? Con la pancia piena le storie si gustano meglio. Che gusto avranno a proposito?
1: Ma sicuramente il gusto dell'avventura, Lallo.
2: Dai, Armando, raccontaci che cosa ha fatto Marco Polo.
1: Va bene, allora dovete sapere che nessuno conosceva con esattezza che cosa ci fosse dall'altra parte del mare. Si pensava che a un certo punto il mondo finisse e ci fossero dei mostri terribili pronti a inghiottire i poveri marinai.
3: Ah, almeno loro inghiottivano qualcosina.
2: Oh, mi tappino!
1: Però Marco Polo conosce finalmente suo padre e suo zio e dopo 2 anni parte anche lui per una nuova avventura insieme a loro.
2: E arrivano fino in Cina?
1: Sì, Lella, ma ci mettono più di 3 anni. Devono navigare attraverso mari tempestosi, scalare montagne altissime, visitare città con incredibili mercati pieni di merci meravigliose e di profumi, dove si vendono frutti e cibi mai visti prima d'ora.
3: Wow. Marco Polo sì che era fortunato, eh.
1: E quando finalmente Marco Polo, suo zio e suo padre stanno per arrivare in Cina, si trovano ad attraversare un deserto lunghissimo, chiamato il deserto di Gobi, dove si scatena una tempesta di sabbia e appaiono figure che sembrano fantasmi o mostri.
2: Non inizia a fare paura.
1: Nel deserto Marco Polo crede di vedere cavalli, sente rulli di tamburo, insomma deve stare attento ai miraggi, cioè quelle immagini che sono il frutto della sua immaginazione, altrimenti rischia di perdersi e di non trovare mai più la strada.
3: No, aspettate, mi sta accadendo una cosa strana, anch'io ho un miraggio.
1: Allora, i miraggi avvengono nei deserti per il gran caldo, non alla radio. Vabbè, dai, sentiamo, che cosa stai vedendo?
3: Vedo una torta alla crema con le fragoline di bosco e la panna. Un enorme pezzo di formaggio, una frittatina di biada. No, Armandissimo, sono scomparsi.
1: Chissà perché, Lallo, ero abbastanza sicuro che avresti avuto un miraggio così. Vabbè.
2: Ma anche Marco Polo ha avuto un miraggio.
3: Secondo me lei l'ha visto un bel piatto di spaghetti. Chissà com'era affamato dopo un viaggio così lungo.
1: A proposito di spaghetti, io ho da raccontarvi una cosa molto particolare. Prima però ci ascoltiamo una bella canzone. Stiamo per arrivare in Cina, alla corte del Gran Khan. E allora ci vuole un'entrata trionfale.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissima.
0: E prima stavamo facendo un viaggio in compagnia del grande Marco Polo, che dopo un viaggio lungo 3 anni arrivò in Cina, alla corte del Gran Khan.
2: Piccioni, polli, galeoni e adesso c'è anche un Gran Khan.
0: Il Gran Khan non era un cane, ma l'imperatore della Cina. Un uomo, devi sapere, Lallo, potentissimo e ricchissimo. Viveva in un enorme palazzo tutto d'oro, d'argento e pietre preziose. E governava su un regno vastissimo. Apparteneva a un popolo molto coraggioso, abituato ad affrontare lunghi viaggi e a sfidare grandi pericoli, i tartari.
3: Armando, i tartari mangiavano gli spaghetti. Hai detto che devi raccontarci una cosa.
0: Brava Lellina. Effettivamente il Gran Khan e la sua corte mangiavano già gli spaghetti, che in Italia arriveranno molto tempo dopo. Però i loro spaghetti non erano come quelli che conosciamo noi. Erano delle lunghe striscioline fatte con una strana farina, diversa dalla nostra.
2: Ma questo Gran Khan aveva scoperto anche altre cose che noi non conoscevamo?
0: Ma certo, Lallo. Per esempio, in Cina si usavano già le banconote di carta, mentre in Italia ancora si usavano le monete di metallo. E poi avevano inventato gli aquiloni e persino i fuochi d'artificio.
3: Oh, che bello! A me piacciono tantissimissimo!
2: Ma come facciamo a sapere tutte queste cose di Marco Polo, il Gran Khan e la Cina antica?
0: Ma bravo, Lallo, questa è proprio una bella domanda. Perché quando Marco Polo tornerà in Italia, dopo 17 anni passati alla corte del Gran Khan, venne imprigionato durante una guerra tra veneziani e genovesi.
3: Oh, poverino! E poi l'hanno liberato?
0: Sì, Lella. Però nel frattempo, in prigione, aveva conosciuto uno scrittore, un certo Rustichello, al quale Marco Polo aveva dettato la sua storia di tutti i viaggi e tutte le cose meravigliose che aveva visto. E così, insieme, fecero un libro dal titolo Il Milione, che ancora oggi possono leggere tutti.
3: Evviva!
0: Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi, mi raccomando, ci ritroviamo qui molto presto per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Il grande viaggio sulla terraferma. Racconto del popolo Amakusa. Al tempo in cui gli animali sapevano ancora parlare, il coccodrillo era il capo riconosciuto di tutte le creature dell'acqua e, a giudicare dalle apparenze, direste che lo è tuttora. Era suo speciale dovere sorvegliarle e difenderle. Un anno, che il tempo era eccezionalmente secco e l'acqua del fiume in cui vivevano era scarsa, il coccodrillo fu costretto ad escogitare un piano per camminare sulla terraferma fino ad un altro fiume che non era molto lontano. Prima mandò avanti la lontra ad esplorare. Poi il coccodrillo chiamò a sé la tartaruga e l'alligatore.
3: «Questa notte voglio che voi due portiate un messaggio al leone», disse. «Preparatevi. Il terreno è asciutto e probabilmente dovrete viaggiare alcuni giorni senza acqua. Dobbiamo fare un trattato di pace col leone e i suoi sudditi, altrimenti quest'anno ci toccherà morire tutti. Il leone dovrà aiutarci a viaggiare fino all'altro fiume e specialmente passare vicino alla fattoria dell'uomo bianco che sta a metà strada. Dovrà fare in modo che arriviamo all'altro fiume sani e salvi, senza essere attaccati da nessun animale della terraferma».
2: I due messaggeri non ebbero certo dei giorni facili sotto il sole scottante e per i campi asciutti, ma infine arrivarono dal leone e gli consegnarono il trattato.
4: «Che sta succedendo adesso?»
2: pensò il leone quando lo ebbe letto.
4: «Devo consultare lo sciacallo».
2: Ma alla tartaruga e all'alligatore disse che la sera del giorno seguente lui e i suoi consiglieri si sarebbero trovati al luogo stabilito, il grande salice, all'estremità dello stagno, dove il coccodrillo aveva il suo quartier generale. Quando la tartaruga e l'alligatore furono di ritorno, il coccodrillo rimase soddisfatto e si compiacque grandemente fra sé e sé della buona piega che le cose stavano prendendo. Chiamò la lontra e alcuni altri a casa sua quella notte e ordinò che preparassero una grande quantità di pesce e altro buon cibo sotto il salice per gli ospiti. Quella sera, appena fece buio, il leone si presentò sotto il salice con lo sciacallo, il lupo, il babbuino e alcuni altri animali importanti. E tutti furono ricevuti con la più grande cordialità dal coccodrillo e dalle altre creature dell'acqua. Il coccodrillo era così felice di quel raduno di animali che ogni tanto lasciava cadere una grossa lacrima di gioia che spariva nella sabbia. Dopo che gli ospiti ebbero gustato il cibo, il coccodrillo espose loro la situazione e parlò del suo piano. Voleva che ci fosse pace fra tutti gli animali, perché non solo si distruggevano fra loro, ma correvano anche il rischio, se lo stringevano alleanza, di essere un giorno distrutti dall'uomo della fattoria. Per irrigare le sue terre, l'uomo bianco della fattoria aveva già installato non meno di 3 pompe a vapore, proprio alla sorgente del fiume, e l'acqua per gli animali diveniva ogni giorno più scarsa. E c'era di peggio, poiché erano costretti a stare in acqua poco profonda, l'uomo poteva facilmente ucciderli uno dopo l'altro. Il leone, vedendo chiaramente la necessità di fare la pace, capì che sarebbe stato un vanto per lui porgere la mano alle pacifiche creature dell'acqua e quindi consentì a scortarle dal fiume ormai asciutto, passando accanto alla fattoria dell'uomo bianco, fino alle grandi pozze degli ippopotami.
5: «E quale beneficio riceveremo noi da questa pace?»
2: chiese lo sciacallo.
3: «Ebbene»,
2: disse il coccodrillo,
3: «dalla pace conclusa noi tutti trarremo beneficio. Non ci uccideremo più fra noi. Se vorrete andare a bere, potrete farlo tranquillamente, senza dover temere che io o un altro qualsiasi di noi vi azzanniamo il muso. E così sarà per tutti gli altri animali».
2: Il leone e lo sciacallo si trassero un po' in disparte per discutere la cosa. E quindi il leone chiese come poteva essere sicuro che il coccodrillo avrebbe tenuto fede al trattato.
3: «La mia parola d'onore!»
2: fu la pronta risposta del coccodrillo, che lasciò cadere nella sabbia grosse lacrime di onestà. Il babbuino allora disse che ogni cosa sembrava onesta e molto chiara per conto suo. Pensava che fosse stolto tentare di scavarsi trappole l'un l'altro. Tuttavia, voleva suggerire al leone di far mettere tutto per iscritto, in modo che non sorgessero problemi se fosse nato qualche disaccordo. Lo sciacallo non volle nemmeno sentire i termini del trattato, poiché non vedeva come avrebbe potuto portar vantaggio agli animali della terraferma. Ma il lupo, che si era piacevolmente saziato di pesce ed era di umore eccezionalmente pacifico, consigliò al leone di sottoscrivere il trattato. Il leone, dopo aver ascoltato tutti i suoi consiglieri e anche le perorazioni di tutti i seguaci del coccodrillo, fece un discorso in cui disse che era propenso a firmare l'accordo, vedendo che evidentemente il coccodrillo e i suoi sudditi erano in un momento molto difficile. Immediatamente stesero e sottoscrissero il trattato e decisero di dare inizio al viaggio sulla terraferma prima della mezzanotte. I messaggeri del coccodrillo nuotarono via in tutte le direzioni per riunire gli animali acquatici per la traversata. Ben presto tutti gli animali furono riuniti sotto il salice. Il leone aveva già mandato araldi fra i suoi sudditi per arruolare una scorta e, prima della mezzanotte, anche la scorta era pronta sotto il salice al chiaro di luna. La traversata sulla terraferma fu organizzata dal leone e dallo sciacallo. Decisero che lo sciacallo marciasse alla testa della spedizione, ma lo sciacallo, appena poté, trasse in disparte il leone e gli disse:
5: «Senti un po', io non mi fido affatto di questa faccenda e voglio dirti chiaro e tondo che ho intenzione di tagliare la corda. Esplorerò i luoghi per te finché arriverai allo stagno degli ippopotami, ma non resterò là a lungo ad aspettarti».
2: L'elefante doveva fare da avanguardia, poi doveva venire il leone con un manipolo di animali, quindi il gruppo del coccodrillo con la scorta su entrambi i lati. Il lupo sarebbe stato alla retroguardia. Mentre si organizzava la spedizione, anche il coccodrillo faceva i suoi preparativi. Chiamò da parte il serpente giallo e gli disse:
3: «Sarebbe un bel vantaggio per noi se tutti questi animali che ogni giorno ci stanno fra i piedi e continueranno a darci fastidio cadessero nelle mani dell'uomo bianco della fattoria. Ascolta, tu resterai indietro, fuori dalla vista, e quando mi sentirai gridare, saprai che siamo arrivati sani e salvi allo stagno degli ippopotami. Allora corri a svegliare i cani dell'uomo bianco, e poi si salvi chi può».
2: Quando tutto fu pronto, la spedizione si mise in marcia. Dovevano camminare molto lentamente, poiché molti degli animali acquatici non erano abituati a viaggiare sulla terraferma. Ma passarono accanto alla fattoria dell'uomo bianco sani e salvi, e allo spuntar dell'alba erano tutti arrivati felicemente allo stagno degli ippopotami. Immediatamente la maggior parte degli animali acquatici si gettarono in acqua e sparirono, e il coccodrillo si preparò a seguire il loro esempio. Con gli occhi pieni di lacrime, disse al leone che gli era profondamente grato per il suo aiuto e che doveva esprimere il suo sollievo gridando di gioia ai quattro venti. E così fece, finché anche le montagne riecheggiarono delle sue grida. Ringraziò il leone anche a nome dei suoi sudditi e apposta tenne un ampio discorso dilungandosi sui vantaggi che entrambe le parti avrebbero avuto dal trattato di pace. Il leone stava per salutare a sua volta quando si udì il primo sparo. E l'elefante cadde insieme ad alcuni altri animali.
5: «Ve l'avevo detto!» gridò lo sciacallo dall'altra riva. «Perché vi siete lasciati imbrogliare da poche lacrime di coccodrillo?»
2: Il coccodrillo, intanto, era scomparso da molto tempo nell'acqua. Tutto ciò che si poteva ancora vedere di lui erano un po' di bollicine. Sulle rive dello stagno infuriava la guerra contro gli animali. L'aria crepitava mentre l'uomo bianco sparava. Ma per fortuna la maggior parte degli animali riusciva a salvarsi. Dicono che il coccodrillo ricevette la meritata ricompensa quando, poco tempo dopo, incontrò un camion con un carico di dinamite. Ancora oggi, quando l'elefante si imbatte nel coccodrillo, lo afferra e lo scaglia sulle più alte cime degli alberi.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Amiche e amici, piccole e grandi, nipoti, nipotine, zii, zie, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in mia compagnia di Armando, Armando Traverso, e della nostra mitica, inseparabile, favolosa voce del mondo vegetale, la nostra Flora. Flora? Ma è strano, doveva essere qui. Ah, eccola.
1: Ehi. Per mille clorofille. Scusa, Armando.
0: Ciao, Flora. Chiama Armando. Senti, ma ti stavamo aspettando io e i bambini. Ma ti ho annunciato. Come mai sei così trafelata? Hai qualche novità? È successo qualcosa?
1: Sì. Ho appena incontrato una creatura eroica. Ho fatto tardi perché sono stata un po' con lei.
0: Ho capito. Siamo molto curiosi. E chi è questa creatura eroica? Una specie di supereroina?
1: Sì. È fantastica.
0: Allora forse ho un'idea di chi sia. Però facciamo così: ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti di questo tuo incredibile incontro.
1: D'accordo, arrampicando.
0: Armando, mi chiamo Armando.

0: siete sempre sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia mia, Armando Traverso, e di Flora, la nostra voce dal misterioso e stupefacente mondo vegetale.
1: Evviva le piante di tutto il mondo!
0: Evviva! Allora Flora, poco fa quando sei arrivata in trasmissione tutta trafelata ci hai detto di aver incontrato una creatura speciale. Di chi si tratta?
1: E voi siete curiosi di sapere di più?
0: Certo! Anche perché non abbiamo capito bene, non ci hai ancora detto chi è questa creatura. Scommetto che anche i bambini si stanno ponendo la mia stessa domanda.
1: Si chiama Vibi.
0: Vibi? È un nome curioso, ma anche un cognome, un nome, cioè questo è il nome, c'è un cognome. Sai, io per esempio sono Armando Traverso, che ne so, Vibi...
1: Ma sì, certo, si chiama Vibi Viburna.
0: Ah, però questo è strano perché non ci dice granché sulla tua amica. Facciamo così, ci ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri piccoli ascoltatori e poi riprendiamo a parlare della tua eroina che viene dal mondo vegetale.
2: Ciao Radio Kids, sono Gianmarco.
0: Ciao.
2: Qual è un colmo per un contadino? Darsi la zappa sui piedi. Ciao.
0: Carina Gianmarco, e poi perfetta per la nostra occasione, visto che abbiamo qui Flora. E allora io colgo l'occasione per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, arrabbiati, allegri, mandateci un messaggio e noi lo faremo ascoltare a tutto il mondo. Ma adesso torniamo a parlare di piante in compagnia di Flora. E voi, a proposito, potreste dirci qual è la vostra pianta o il vostro fiore preferito?
1: Scusa, Armando, avresti un po' di acqua?
0: Ma certo, hai sete, Flora?
1: No, voglio portarla a Vibi. Sta qui vicino.
0: Ah, va bene.
1: È tanto secca, poverina.
0: Ah, Vibi Viburna, la tua amica, è qui vicino.
1: A dire il vero, vive fuori da un bar, giusto dietro l'angolo.
0: Ma allora fammi capire meglio. Vibi è...
1: È un cespuglio di Viburno. Hai presente quelle piante con tanti fiorellini bianchi?
0: Ah, certo, ecco perché il nome Vibi Viburna. Beh, devo ammettere che c'ero quasi cascato. Non pensavo che la tua creatura eroica fosse una pianta.
1: Perché? Non pensi che siamo eroiche?
0: No, scherzi, anzi, so benissimo quanto siete eroiche.
1: Provaci tu a germogliare in un vaso di cemento vicino alla strada, in mezzo allo smog delle automobili, se ci riesci.
0: Sai che hai ragione, Flora, non ci avevo mai pensato.
1: Baby ha pochissimo spazio ed è riuscita lo stesso a far sbocciare i suoi fiorellini. E ieri un cane le ha pure fatto la pipì sulle radici.
0: Povera Vibi.
1: Le piante che vivono in città sono mitiche, e anche gli alberi.
0: Lo sai, Flora? Hai proprio ragione. E allora dedichiamo una bella canzone a tutte le piante che vivono in città. E naturalmente la dedichiamo anche a tutte le nostre amiche e ai nostri amici.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Amiche e amici, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. Io sono Armando Traverso, e qui con me c'è la nostra mitica Flora, la piantina che ci racconta sempre notizie e curiosità dal mondo vegetale. E oggi ci stava raccontando di una piantina che ha appena intervistato
2: un cespuglio di Viburno.
1: Giusto, e questo cespuglio di Viburno riesce a crescere e fiorire in città, in mezzo all'asfalto, al cemento.
2: Ora però mi devi scusare, rampicando.
1: Sì.
2: Ho promesso a Vibi di partecipare con lei al gran corteo dei vegetali oppressi.
1: E che cos'è il corteo dei vegetali oppressi? Un corteo di piante. Ma certo che con te, Flora, si fanno sempre scoperte incredibili.
2: Alberi, fiori, cespugli sfileranno tutti insieme e protesteranno contro lo smog e l'inquinamento.
1: Ah.
2: Non vedo l'ora di partecipare.
1: Ma che brave! Beh, guarda, vorrei partecipare anch'io, però adesso non posso e non voglio trattenerti.
2: Porterò l'acqua a Vibi e poi via, tutti al corteo. Vuoi sentire il nostro slogan?
1: Ma certo, Flora, sono curiosissimo.
2: Meno smog e più verde per tutti.
1: Meno smog e più verde per tutti. Sono molto d'accordo, Flora.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, Flora, torna a trovarci. Ma non è fantastica? E allora noi la aspettiamo qui al più presto. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che partecipa ai cortei del mondo vegetale in compagnia di Flora. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento superlativo alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spingerà.

0: Bonjour!
1: Bonjour!
2: Bonjour!
3: Bonjour!
4: Bonjour!
5: Ecco il fornaio con il suo vassoio. Lo stesso pane venderà. È dal giorno che arrivai.
3: Buongiorno!
5: Non è cambiato mai. Ma che vita è questa qua?
3: Buongiorno, Beth!
6: Buongiorno, messie.
3: Dove te ne vai?
6: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
3: certo,
6: e un
3: certo.
6: E...
3: Marie! Le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che per lui.

0: bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti ad una nuova straordinaria, strepitosa, fantasmagorica puntata di Big Bang. Oggi, qui, negli studi di Rai Radio Kids, abbiamo con noi i nostri simpaticissimi amici...
1: Aia Lallo, stai attento!
0: Lella, la dolcissima pecorella. Tutto bene, Lella? Mi sembrava che ti stessi lamentando.
1: Sì, Armandissimo, tutto bene, grazie.
0: E il favoloso Lallo il cavallo.
1: Aia Lallo, devi fare attenzione.
0: Ma scusami, Lallo, ma che cosa sta succedendo? Perché Lella si lamenta così?
2: Ma no, niente di grave, Armando. Mi sto solo allenando per le Olimpignadi. Si sa che lo sport richiede fatica e sofferenza.
1: Però è solo la mia sofferenza, uffa.
0: Ma intanto scusatemi, cosa vuol le Olimpignadi? Cioè, vorrei dire le Olimpiadi, Lallo.
2: No, intendo proprio le Olimpignadi. Ah. Io mi sto allenando per la gara di lancio della pigna, che si svolgerà alla fattoria Cielo Rosa.
1: Peccato che una pigna su due finisca sulla mia testa. Lallo, le pigne sono dure, lo sai?
2: Uffi, ma io mi devo allenare, perché vincerà chi lancerà la pigna più lontana. E io vorrei vincere.
1: Ma io non sono lontana, sono proprio accanto a te. Non mi sembra che il tuo allenamento stia andando molto bene. Sono piena di bernoccoli.
2: Ma i bernoccoli si mangiano? Per caso sono degli speciali bignè?
0: No, Lallo, i bernoccoli sono dei bozzi che spuntano sulla testa quando viene colpita da qualcosa di duro, come le pigne per Lella. Facciamo così: ora tu fai una pausa dagli allenamenti, così Lella non rischia di venire colpita, e in cambio io vi racconto uno di quei bei messaggi che ci lasciano i nostri amici bambini al numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Nina da Bologna, di 8 anni, consiglia a Lallo di praticare judo, arrampicata e pattinaggio, i suoi sport preferiti. Grazie Nina, i tuoi sono ottimi consigli per Lallo, anche perché l'arrampicata, il judo e il pattinaggio sono bellissimi sport. Continua a lasciarci i tuoi consigli e noi li leggeremo con grande piacere.
1: Già, sono degli sport molto belli quelli detti da Nina, e soprattutto a nessuno cadono pigne sulla testa.
2: Beh, in effetti potrei provare con l'arrampicata della credenza, però, dove sono nascosti i biscotti.
0: Allora, Lella e Lallo, vorrei che ci raccontaste tutto su queste Olimpignadi che si terranno alla fattoria Cielo Rosa.
1: Modestamente, anche noi ogni 4 anni abbiamo le nostre Olimpiadi.
2: Sì, e la gara di lancio della pigna è la più importante, per questo che si chiamano Olimpignadi.
1: Però c'è anche la gara di salto della staccionata. Le caprette sono bravissimissimissime.
2: E poi c'è quella della corsa sul prato, che naturalmente noi cavalli siamo imbattibili.
0: Certo.
2: Pensa, Armando, le oche e le anatre vincono sempre a nuoto nello stagno. Sono molto allenate.
0: Lo credo.
1: Le galline provano a vincere l'arrampicata sul tetto, ma non ci riescono mai. Beh, sai, loro non volano e al tetto non ci arrivano proprio.
0: Però devo dirvi che mi sembrano degli sport molto molto appassionanti. Mi piacerebbe molto assistere alle vostre Olimpignadi. E quando ci sono le Olimpiadi dovete sapere che io non mi perdo mai nemmeno una gara.
1: Ah, io seguo tutte le Olimpignadi. Ma senti, Armandissimissimissimo, perché le vostre si chiamano proprio Olimpiadi?
0: Questa è una bella domanda, Lella. Le Olimpiadi sono nate molti secoli fa, al tempo degli antichi greci.
2: Scommetto che le ha inventate una signora greca che si chiamava Olimpia.
0: Non proprio, Lallino, però Olimpia era il nome di una città della Grecia. Ed esattamente lì, dal giorno del solstizio d'estate, e cioè il 21 giugno, ogni 4 anni si svolgevano delle gare sportive all'interno di un grande stadio. Pensate che lo stadio misurava 600 piedi di Eracle.
1: Chi era questo Eracle?
2: Ma doveva essere una specie di mille piedi. Chissà che puzza di piedi in quello stadio.
0: Eracle era il nome greco di Ercole. Ve lo ricordate quell'eroe mitologico fortissimo? Quello che ha dovuto affrontare le famose fatiche?
1: Sì, certo.
2: Ma con tutti quei piedi, chissà come correva veloce da una fatica all'altra.
0: Ah no, Lallo, Eracle non aveva mica 600 piedi. Si credeva che il suo piede misurasse 32 centimetri, cioè quanto una scarpa numero 45. Oh. Ed era stato preso come unità di misura per costruire lo stadio. Tornando alle Olimpiadi, gli atleti non erano dei veri e propri professionisti come oggi, ma dei giovani sportivi, tutti maschi più o meno sopra i 20 anni. Dovete pensare che in Grecia lo sport era molto importante, perché si riteneva che in un corpo sano ci fosse anche una mente sana.
2: Oh, vedi Lella, se non mi fate allenare al lancio delle pigne, rischio di diventare un povero scioccolo. Oh, mi tappino!
1: Ma se ti arrivano troppe pigne in testa, allora sì che è rischioso. Armando,
0: sì.
1: Invece i greci antichi che gare facevano?
0: Beh, erano gare di corsa, salto, lancio del disco, del giavellotto, lotta e altre ancora. Pensate che la cerimonia iniziava con l'accensione di una torcia nel bosco di Olimpia, che veniva portata da una staffetta fino a un luogo prestabilito. Vi ricorda qualcosa?
1: Sì, sì, anche le Olimpiadi iniziano con una torcia portata da una staffetta.
0: Brava Lella, perché le Olimpiadi dei nostri giorni hanno molti richiami a quelli dell'antica Grecia.
2: Anche noi alla fattoria facciamo una cerimonia di accensione.
0: Ah.
2: Sì, cioè, qualcuno porta un legnetto acceso, qualcun altro porta un altro legnetto, poi un altro, alla fine si fa un bel falò sul quale abbrustoliamo le pannocchie, la zucca, le carote. Mi è venuta una fame.
0: Lallo, con te si finisce sempre a parlare di cibo.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Sai che noi alla fattoria abbiamo anche una bella bandiera delle Olimpignadi con disegnati 5 fiori colorati che si trovano nei nostri prati.
0: Ma che bella, Lella.
1: Sì.
0: Ma voi sapete qual è il motivo dei 5 cerchi disegnati sulla bandiera olimpica?
2: Forse sono quelli della gara di hula hoop.
0: Non ci sono gare di hula hoop alle Olimpiadi. I 5 anelli della bandiera olimpica rappresentano i 5 continenti, mentre i colori degli anelli sono stati scelti tra quelli che appaiono più di frequente nelle bandiere dei paesi di tutto il mondo.
1: Sapete, io non vedo l'ora che le mie amiche mucche suonino il loro campanaccio per dare inizio alle gare.
0: Che bello! Però intanto possiamo fare un po' di musica con una delle nostre splendide canzoni.
1: Ci

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine, bambini, grandi e piccoli amici. Siamo sempre qui con Big Bang, insieme a Lella e Lallo. E stiamo parlando di Olimpiadi e Olimpignadi, le gare che si svolgono alla fattoria Cielo Rosa. Lella, ma tu per chi tifi?
1: Io sto con le mie amiche caprette.
2: Ma per me non fai il tifo. Oh, me povero Toppino.
1: Ma certo che tifo per te, Lallo. Però non mi devi più tirare le pigne in testa.
0: Mi sembra una richiesta molto sensata, eh? Va bene, il nostro tempo per oggi è finito, ma noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo prestissimo, proprio qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti che fa il tifo insieme a Lella, Piero Marcelli che si allena con Lallo tirando le pigne sulla testa di Lella, Martina Forti che scrive insieme a me le nostre storie e infine un ringraziamento speciale alla nostra olimpionica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio e un saluto. Ciao ciao ciao.

0: Benvenuti a Happy Songs, canzoni felici in italiano e in inglese. Chissà quali canzoni felici canteremo insieme oggi, non vedo l'ora.
1: Dove andiamo a portare un po' di musica oggi?
0: Che ne dici di andare al parco? Vi va di fare una bella passeggiata nel verde?
1: Sì, bello! Poi oggi è una bellissima giornata di sole.
0: Allora prendiamo tutto quello che ci serve. Cosa ci serve?
1: E dunque, vediamo. Una borraccia per l'acqua.
0: Giusto, la metto nello zaino.
1: Fazzoletti di carta.
0: Certo, possono sempre servire.
1: E panini.
0: Ah, pensi sempre al cibo. Ma sì, uno spuntino al parco ci vuole sempre.
1: E poi un cappellino.
0: Anche il cappellino nello zaino. Forse però dovremmo portare un ombrello.
1: Ma c'è il sole!
0: Eh sì, ma se dovesse piovere improvvisamente?
1: Ma no, fidati! Cielo azzurro, nuvole bianche, impossibile!
0: Se lo dici tu. Allora abbiamo tutto, mi pare.
1: E la musica?
0: La musica non manca mai! Che bello passeggiare al parco!
1: Sì, hai ragione, è sempre bellissimo stare nella natura, nel verde.
0: Idea, andiamo al laghetto?
1: Bella idea, è da quella parte.
0: Guarda Lorenzo, c'è uno scoiattolo! Ciao!
1: Sta mangiando una castagna!
0: Che carino! Però non disturbiamolo troppo.
1: Veramente ci sta seguendo?
0: Dici che vuole venire con noi al laghetto?
1: O forse vuole il nostro zainetto? Più precisamente i panini nello zaino. Avrà sentito l'odore.
0: Anche secondo me. Eccoci, tada! Siamo arrivati. Ci sediamo qui in riva al laghetto?
1: Perfetto!
0: C'è un'anatra!
1: E a quanto pare non è sola.
0: Una, due, tre, quattro, cinque! Ma sono cinque piccoli anatroccoli!
1: Ma è come nella canzone allora!
0: È vero! Cinque paperelle nuotavano un dì sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua qua qua, ma solo quattro paperelle tornarono da lei.
1: Quattro paperelle nuotavano un dì sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua qua qua, ma solo tre paperelle tornarono da lei.
0: La cantiamo in inglese?
1: Sì!
0: Five little ducks, five, cinque, little, piccole, ducks, anatre, degli anatroccoli!
1: Pronti a cantare con noi?
0: E se non sapete le parole, non importa, sarà facile impararle! Ready, steady, go!

0: quack, quack, quack, quack, quack. And all of the five little ducks came back.
1: Che bella questa canzone, che insegna a stare vicino a qualcuno di cui ci si fida. I piccoli anatroccoli si erano allontanati troppo dalla mamma,
2: ma per fortuna sono tornati tutti e cinque.
1: E poi con questa canzone si imparano i numeri da uno, from one, a cinque, to five.
2: Ma c'è un'altra canzone utile per imparare a contare fino a cinque. Solo che non sono cinque paperelle, ma...
1: scimmiette! Five little monkeys.
2: E sono un po' monelle, saltano sul letto e...
1: e poi cadono e si fanno male.
2: E poi...
1: e poi chiamano il dottore e il dottore ha detto...
3: niente più scimmiette che saltano sul letto.
1: E in inglese come fa?
0: Ready, steady, go!

0: the bed. Eh sì, può essere pericoloso jumping on the bed, saltare sul letto.
1: Ed è importante ascoltare la mamma e anche il dottore.
0: Oh oh, mi sa che sta per piovere. Te l'avevo detto di prendere l'ombrello.
1: Hai ragione, è vero.
0: Vedi, è importante anche ascoltare i consigli di un'amica.
1: Dai, corriamo a casa o ci faremo una bella doccia.
0: Ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata di Happy Stone.
1: Ciao.
0: Ciao. Vedi Lorenzo, te l'avevo detto di prendere l'ombrello. Ma perché non gli hai dato retta?
1: Ma il cielo era azzurro.
0: Sì, ma non si può mai sapere.
1: Hai ragione, adesso corriamo veloci.

0: Happy Song, Happy Songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.
2: Non lo so, ogni volta mi invento un inizio diverso.
3: È bello.
2: Oh. E allora ciao bambini, benvenuti a
3: Big Bang.
2: Ciao Lello.
4: Ciao Matissima.
2: Ciao Lella.
5: Ciao Armando.
6: Oh. E ciao a tutti i bambini. Io oggi sono molto felice perché oggi è
4: il tuo compleanno.
6: No.
4: Il mio?
6: Neanche Lallo.
4: Vabbè, allora è Natale.
2: Dai Lallo, ma che cosa dici?
4: Ah, ma scusate, è vero, oggi cominciano le vacanze, andiamo al mare?
2: Ma
6: nessuna
2: dai.
6: Di queste cose, oggi è il giorno della mia rubrichella.
2: Scusa.
6: Io.
2: Certo, dai, va bene Lallo, oggi mi sembra un giorno perfetto per la rubrichella di Lella.
6: Sì.
2: Allora, ci vuoi leggere subito il messaggino che hai scelto?
6: No, prima ascoltiamo un po' di musica.
2: Allora.

0: Ed eccoci qui pronti su Big Bang con Lallo, Lella e
1: Armando.
2: Armadissimo.
0: Per leggere uno dei tanti messaggini che hanno mandato i bambini a Lella per la sua rubrichella.
1: Sì, grazie bambini, perché mi scrivete in tanti, e grazie per la vostra fiducia.
2: Sì, veramente grazie per la fiducia che mi date, bambini.
0: No, scusa Lallo, no, sì. Veramente la fiducia la danno a Lella, eh?
2: Vabbè, esatto. Ma siamo noi, siamo una grande famiglia qua.
0: Questo è vero, questo
1: sì,
0: è vero.
1: Sì, è vero, danno fiducia a tutti noi. Ma ora voglio leggervi questo messaggino.
0: Sì.
1: Cara rubrichella di Lella, io sono Matilde e vado in terza elementare.
0: Sì.
1: I miei compagni mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite, le gomme.
2: Buone le gomme, le chewing gum.
0: No, Lallo, quelle sono chewing gum. Non c'entrano nulla con le gomme di cui parla Matilde, che penso siano quelle per cancellare, quelle che si usano a scuola
1: infatti,
0: o a casa. Vero?
1: Infatti, fammi continuare. Mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite e le gomme,
0: ecco.
1: Solo che poi si dimenticano di restituirmele e si perdono. Mamma e papà si arrabbiano perché manca sempre qualcosa nel mio astuccio. Io voglio prestare le cose ai miei amici, ma non posso perderle ancora. Come faccio? Ciao Big Bang, cuoricino. Ah, che carina, ciao Matilde.
2: Ciao Matilde, cuoricino a te.
0: Ciao Matilde, grazie per averci scritto. Beh sì, devo dire che effettivamente quello di Matilde è un bel problemino comune a tante bambini e bambini.
2: Eh no, Armando, guarda, non è un bel problema, perché non è bello per niente perdere le cose, eh.
0: No, certo, ma certo Lallo, si dice bel problema quando non è facile da risolvere, non che sia perché è bello,
1: Ma io sono qui per questo.
0: Giusto, è vero, abbiamo Lella e la sua rubrichella. Allora, hai qualche consiglio da dare a Matilde, Lella?
2: Beh, ricomincia a belare, Armando.
0: Sì, lo so.
2: Non hai le idee chiare, Lella?
0: No,
1: sì, stavo solo pensando a, come dirle.
2: Allora, puoi magari mandare una canzone, così prendi tempo.
0: Giusto, bravo Lallo, che gentile. E che canzone è?
1: Per la rubrichella di Lella, ecco la canzone di Bella.
0: Ah,

0: vita è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro.
3: La vita mia di certo cambierà.
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
6: È una

0: Molto bella la canzone della Bella e la Bestia.
1: Sì, sì.
0: E tra l'altro mi ricorda qualche cosa.
1: Che cosa?
0: A te ricorda qualcosa, Lella?
1: Credo sì che mi ricordi qualcosa. Me e te? Non fare ridere. Scherzavo, Lallo, dai. Basta perdere
0: l'hai capita, perché te la spiego io. Perché Lallo, vedi che alla radio non si vede, ma c'ha tutte le sopracciglia aggrottate, che vuol dire che non ha capito. Perché allora lei, Lella, che non è stata molto carina in questa cosa, diceva che la Bella e la Bestia, siccome sono due personaggi, lei ha detto me e te. Lella si identifica con la Bella e tu saresti la bestiolina. Non sei stata molto carina, Lella,
1: Vabbè. Ma no, scherzavo.
0: Va bene.
1: Adesso basta perdere tempo. C'è una dolce bambina che aspetta un mio consiglio.
0: Va bene, dai, allora ricordiamo a tutti i bambini in ascolto che Matilde ci ha chiesto un consiglio, anzi lo ha chiesto a Lella per la sua rubrichella, perché lei vorrebbe continuare a prestare le gomme, le penne, le matite ai suoi compagni di classe, però poi queste purtroppo si perdono e i suoi genitori si arrabbiano, giusto Lella?
1: Giustissimo Armando.
2: Ma io ce l'ho il consiglio giusto per Matilde.
1: Lallo.
0: Vabbè, dai, proviamo a ascoltarlo per una volta. Dai, chissà che non abbia davvero un buon consiglio. E poi consigli diversi ci aiutano a trovare quello giusto.
2: Matilde, non andare più a scuola, studia a casa.
0: Come non detto, Matilde, non ascoltare Lallo. Sentiamo invece il consiglio sicuramente più saggio di Lella.
1: Secondo me, cara Matilde, potresti attaccare delle piccole etichette o adesivi colorati alle tue cose. Così, dopo averle prestate, potresti ritrovarle facilmente, anche se i tuoi amici si dimenticano di restituirtele.
0: Guarda che è una bella idea, Lallo. Brava Lella. Sei proprio una pecorella sensibile e giudiziosa. Io ho dei dubbi, che con poi l'adesivo non si perdano. Però è già qualche cosa, brava.
1: Ma invece, secondo me, funziona. Comunque grazie Armando, così mi fai arrossire.
2: Ma come fai ad arrossire, Lella? Sei già tutta rosa. Che bella questa.
0: No, non è tanto carina. Ti sei vendicato con la battuta di prima di Lella della Bella e la Bestia,
2: Va bene. Allora è brava solo Lella. Io non sono brava a fare niente, ecco.
0: No, dai, non ti arrabbiare. Dai, stavamo scherzando.
1: Tu sei unico, sei il nostro Lallo, sei il cavallo più dolce, simpatico e pazzo che ci sia.
2: Davvero sono pazzo?
0: Un pochettino sì.
2: Io adoro essere pazzo.
0: E allora ascoltiamo una canzone che proprio ricorda un po' il punto di vista dei pazzarelli.

0: E anche questa bella puntata di Big Bang sta per finire. Grazie Lella per l'ottimo consiglio
1: Prego.
0: Che hai dato alla nostra amica Matilde.
1: Speriamo che le sia utile. E mi raccomando, continuate a scrivere alla mia rubrichella, bambini, al nostro numero WhatsApp
2: 347
1: 411
2: 27
1: 26.
0: Bravissimi.
2: Ah, io aspetto le barzellette che non fanno ridere.
0: Però se fanno ridere va bene lo stesso.
2: Sì.
0: E noi soprattutto aspettiamo voi, bambini, e i vostri genitori, sempre qui con
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo, tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però, c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita, passo e chiudo.
0: Ah certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: piccoli, grandi, genitori, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Diamo subito il super saluto alla nostra Lellina.
1: Ciao a tutti e ciao Armando.
0: Ciao Lellina, sei pronta?
1: Beh, sì, ma per che cosa?
0: Oggi racconteremo una bellissima storia.
1: Ah, adoro le storie, soprattutto quelle che parlano di pecorelle.
0: E allora un giorno ti racconterò una bellissima storia di pecorelle. Ma oggi invece parliamo di mucche, fa lo stesso?
1: Sì, sì, le mucche sono mie amiche.
0: Bene. E hai mai sentito parlare di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana?
1: Ercole, il forzutone? Sì, certo.
0: Ecco, allora, questa leggenda, questa storia, parla proprio di Ercole e c'è, insieme a lui, una mandria di mucche e un gigante.
1: Ah, la voglio sentire, sono curiosissima.
0: Perfetto, e allora ci ascoltiamo una bella canzone insieme, dedicata proprio a Ercole, e poi insieme tutti di nuovo qui per ascoltare questa bellissima leggenda.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Con me, Armando Traverso e la mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vogliamo raccontarvi una leggenda molto antica, quella di Ercole e Caco.
1: Caco?
0: Sì.
1: Beh, è un nome che mi ricorda un frutto molto buono da mangiare.
0: Anche a me piace tantissimo, Lellina, ma il caco della nostra storia invece era un gigante.
1: Oh.
0: Dall'aspetto un po' inquietante. Pensa, Lellina, che aveva il corpo tutto coperto di peli ispidi, duri come quelli di un cinghiale. Aveva piedi enormi e unghie lunghe, a punta come degli artigli, e i denti affilati e gialli, e per di più sputava fuoco dalla bocca.
1: Per tutte le pecorelle smarrite.
0: Paura, eh? Abitava in una caverna buia sul colle dell'Aventino, che è uno dei 7 colli della città di Roma. A quel tempo, in realtà, Roma non esisteva ancora, però c'erano dei piccoli villaggi nei dintorni e tutti gli abitanti avevano una paura terribile di Caco.
1: Anch'io ho paurissimissimissima.
0: Anche perché il terribile gigante tutti i giorni usciva dalla sua caverna per portare al pascolo delle mucche.
1: Allora era un mostro pastore.
0: Eh sì, e quando usciva per recarsi al pascolo tutti scappavano via, fuggivano spaventati. Si salvi chi può, aiuto, arriva il gigante, presto, corriamo, andiamo.
1: Ma era davvero cattivo? O era soltanto un po' bruttino?
0: In realtà era proprio cattivo, Lellina. E si diceva che la sua grotta fosse piena di ossa.
1: Oh, Armando, sempre più paura.
0: Beh, aspetta, perché un giorno passa dall'Aventino l'eroe Ercole. A quel tempo l'eroe forzuto era già molto famoso, aveva compiuto tante imprese epiche. Per esempio, le famose fatiche di Ercole. E tutti lo conoscevano. E poi, sai, te lo ricordi Ercole, no? Riesci a immaginartelo con la sua pelle di leone che lo rendeva ancora più impetuoso, forte, maestoso, alto e pronto a qualunque sfida.
1: E cosa ci faceva Ercole da quelle parti?
0: Beh, tornava per l'appunto dopo aver compiuto una delle sue famose imprese. Pensa, aveva sconfitto un gigante a 3 teste, Gerione, e gli aveva portato via una mandria intera di splendide mucche.
1: Erano mucche più belle di quelle di Caco?
0: Beh, forse sì, perché quelle mucche avevano uno splendido pelo rosso che luccicava sotto la luce del sole.
1: Oh, wow!
0: Però, come in tutte le storie, accade sempre qualche piccolo guaio. In questo caso, il nostro Ercole, dopo aver sostenuto questa impresa, era un pochino stanco e si addormentò.
1: Scommetto che mentre Ercole dormiva, il gigante Caco gli ruba tutte le mucche.
0: Brava Lellina, proprio così. E quando Ercole si sveglia e si rende conto che le mucche della sua mandria sono molto meno di prima, che mancano tutte le più belle, si arrabbia tantissimo perché qualcuno aveva rubato le sue preziose mucche che aveva preso a Gerione, il gigante con le 3 teste.
1: Però sappiamo chi è stato a rubarle, è stato Caco.
0: Bravissima, proprio lui, un altro gigante altrettanto brutto e cattivo. E però, sai, in quel momento Ercole ancora non sapeva chi gli avesse rubato le mucche, per cui si mette a seguire le impronte degli zoccoli che le mucche avevano lasciato sul terreno.

0: molto furbo e aveva rubato sì le mucche, ma le aveva trascinate nella grotta tirandole per la coda, proprio per fare in modo che Ercole non potesse seguire le tracce.
1: Oh, quindi le impronte erano all'incontrario.
0: Bravissima, portavano nella direzione opposta alla grotta. Per fortuna però, Caco non aveva rubato tutte le mucche, ne aveva lasciata qualcuna, chissà, forse non ce la faceva portarle via tutte. E queste che erano rimaste iniziarono a muggire. E così, fortunatamente, si udì un muggito in lontananza. Perché erano le mucche che erano state rapite, che rispondevano al richiamo delle loro compagne.
1: Che brave!
0: Ercole era una furia. Si mise a seguire il verso delle mucche e arrivò proprio davanti alla grotta di Caco, che era chiusa con un enorme pietrone.
1: E riesce ad aprirla?
0: Lo scopriamo subito dopo aver ascoltato il messaggio che ci ha mandato una nostra fantastica piccola ascoltatrice.
2: Ciao Lallo e Armando.
0: Ciao.
2: Io mi chiamo Linda.
0: Ciao Linda.
2: Anni e vivo a Londra.
0: Wow.
2: Io ti ascolto ogni mattina mentre faccio colazione. Ciao.
0: Ma che bello, Linda che ci ascolta mentre fa colazione da Londra.
1: Ah, ma che emozione.
0: Carina. Ah, dai. Beh, ci fa molto, molto piacere, perché, eh sì, con la nostra radio ci possono ascoltare in tutto il mondo. E allora mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Brava Lellina! E allora continuiamo con la nostra storia, Ercole, le sue mucche e il gigante Caco. Dunque, avevamo lasciato Ercole davanti alla grotta di Caco perché il gigante aveva rubato le sue mucche.
1: Esatto.
0: E poi le aveva rinchiuse in una grotta che era protetta da un enorme pietrone. Però questo naturalmente non poteva spaventare il nostro Ercole, che era forzutissimo, era noto in tutto il mondo per la sua forza. E così, in un attimo, quasi un attimo, spostò il pietrone e aprì la grotta.
1: Evviva!
0: E aspetta però, perché appena il gigante Caco vide Ercole, provò a sputare come fosse un drago una delle sue fiammate dalla bocca.
1: Oh, povero Ercole!
0: No, non ti preoccupare, Lellina, perché Ercole riuscì a schivare il fuoco e anzi, oltre a schivare il fuoco, in men che non si dica, riuscì anche a legare il gigante come un salame.
1: Bellissima!
0: Sì, ma soprattutto da quel giorno tra la gente dell'Aventino tornò l'allegria, perché finalmente non dovevano più aver paura del terribile mostro, il gigante Caco, dai peli ispidi, dai denti affilati come zanne e dall'alito che in realtà non erano altro che fiamme che lui poteva sputare. E per ringraziare Ercole di averli liberati da Caco, tutti quanti costruirono un altare in onore dell'eroe.
1: Wow, evviva! Che bella storia, Armando!
0: Ti è piaciuta, Lellina?
1: Ah, sì, tantissimo!
0: Spero che sia piaciuta tanto anche ai nostri amici all'ascolto. Mi raccomando, se volete che vi raccontiamo qualche storia in particolare che volete sentire, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, finisce qui questa nostra puntata, ma noi ci ritroviamo presto per un'altra super fantastica roboante puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata! Ciao ciao ciao!

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

Incantatori di serpenti in scatola, scioglitrici di nodi, marinari, truccatori di visi altrui con la scusa del tanto a casa ci faranno una bella doccia, qualunque alternativa antropologica alla vostra attitudine vi si compa, sola, si, do, questa puntata è tutta per voi.

Che sia crema, panna, zucchero, cioccolata, marmellata, salsa e merengue. Oh, ma che bontà! Da leccarsi le antenne.

molle, molle, molle sotto le suole logore delle vostre scarpe cittadine in cerca di riparo dai marciapiedi ormai consunti delle città. Molleggiamo tutti insieme al molleggiato, mani al cielo, amore? No!

visto il mood precedente, continuiamo così verso una sciatica futura. Ma vuoi mettere quante cose avrete da raccontare ai posteri? Ah!

no, si cambi genere un'altra volta, così ci piace. The Bomb, un po' come quell'idea che vi esplode all'improvviso tra le sopracciglia. Una bomba!

0: Bambini e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ad accompagnarmi in questa straordinaria avventura ci sono Lella.
1: Eccomi qui, Armando.
0: E l'intrepido Lallo.
2: Ciao, Armandissimo. Ma scusa, dici che sono tiepido?
0: No.
2: Non è che ho la febbre.
0: No, Lallo, tranquillo. Io non ho detto tiepido, ho detto intrepido. Cioè, una persona coraggiosa che non si ferma di fronte a nulla, che ha coraggio.
2: No, ma incredibile, è proprio il mio ritratto, eh?
0: Eh certo, e oggi vi voglio portare a fare un viaggio spaziale tra le stelle nella Via Lattea.
2: E biscotti ce l'hai? Cereali?
0: Non è ora di colazione, Lallo.
2: Ma armandissimo, hai detto che andiamo nella Via Lattea? A me piace il latte coi biscotti.
0: Anche a me, però quella che noi chiamiamo Via Lattea è una galassia, cioè è formata da tante tante tante stelle, e guardandola di notte sembra come una striscia bianca, proprio come un fiume di latte.
1: Ah, oh, che bello! E perché andiamo lassù, Armando?
0: Perché oggi, Lellina, vi voglio raccontare la storia di una costellazione che si chiama la Chioma di Berenice.
1: Però io non lo so che cos'è una chioma, Armando.
0: Allora, Lellina, la chioma è in realtà la capigliatura, sono i capelli, anche la tua lana, Lellina, la criniera di Lallo. Beh, dovete sapere che la chioma di Berenice era molto speciale. Ma prima di raccontarvi la sua storia, vorrei ascoltare uno dei messaggi che ci mandano le nostre amiche e i nostri piccoli amici al numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
4: Ciao Rai Radio Kids.
0: Ciao.
4: Mi chiamo Marco.
0: Ciao Marco.
4: Ho 6 anni. Potrei ascoltare la canzone di UFO Robot?
0: Ciao Marco, ma certo che puoi ascoltare la canzone di UFO Robot, anche perché è proprio adatta alla nostra puntata di oggi. Resta con noi e più tardi la ascolterai. Nel frattempo vi voglio raccontare la storia di Berenice, anzi della chioma di Berenice.
1: Che è una costellazione.
0: Giusto?
2: Che fa colazione nella Via Lattea.
0: Più o meno. Berenice era una regina dell'antico Egitto. Aveva una bellissima chioma di lunghi e meravigliosi capelli. E a Berenice piacevano tantissimo i cavalli.
2: Ah, oh, questa Berenice ha proprio buon gusto, eh?
0: La regina Berenice faceva lunghe cavalcate ed era anche una bravissima guerriera.
1: Allora, questa è una storia di guerra, non mi piace tanto.
0: Beh, allora, Lellina, c'è effettivamente una guerra, ma in realtà è anche una storia di grande amore.
1: Allora mi piace!
0: Berenice era sposata con il faraone Tolomeo III e il loro era un matrimonio molto felice. Si amavano tantissimo e tutto quanto andava per il meglio, ma un giorno...
2: No! Cos'è successo?
0: Tolomeo dichiarò guerra al paese vicino e si preparò a partire. «Cara Berenice», disse, «devo partire per la guerra, ma vedrai che tornerò vittorioso».
2: «Ma perché hanno sempre la mania di fare la guerra, Ufi?»
0: «Hai ragione, Lallo, ma gli esseri umani sono fatti così. Vogliono sempre avere più cose e non si accontentano mai». Comunque, Tolomeo partì e lasciò la moglie a casa.
1: Chissà com'era triste, povera Berenice.
0: Proprio così, Lellina. Berenice era molto triste, anche perché sapeva che le guerre sono pericolose e aveva paura che Tolomeo non sarebbe più tornato. Però conosceva molto bene suo marito e sapeva che non avrebbe mai lasciato andare da soli i suoi soldati.
1: Questa storia mi fa agitare. Raccontaci subito come è andata a finire, Armando.
0: Ma facciamo così. Adesso ascoltiamo la canzone che ci aveva chiesto Marco e poi vi racconto subito come è andata a finire la nostra storia.
1: Mm-hmm.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Amici bambini, amiche bambine, nonne, zie e pupazzi, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armatissima.
0: E vi stavamo raccontando la storia di Berenice, una regina dell'antico Egitto, e di suo marito Tolomeo III, che era partito per la guerra. Insomma, Berenice era davvero disperata, non mangiava più, non faceva più le sue lunghe cavalcate.
2: Poi i cavalieri tutti soli.
3: Povera Berenice tutta sola.
0: Ma un giorno però Berenice decise che non poteva continuare a disperarsi. Doveva reagire. Andò al tempio, si tagliò le sue lunghe trecce e le offrì in dono agli dèi. Era la cosa più preziosa che aveva. Tolomeo adorava la sua chioma. «Per favore», chiese agli dèi, «fate tornare a casa mio marito, sano e salvo».
3: E funzionò.
2: Berenice tornò a cavalcare.
0: Nessuno sa se fu quello il motivo, ma per fortuna Tolomeo tornò a casa e rimase molto stupito nel vedere la moglie con i capelli corti, ma capì che li aveva tagliati per amor suo.
3: Che storia romantica.
2: Ma andarono tutti a far colazione nella Via Lattea.
0: Aspetta, Lallo, perché c'è un piccolo mistero. Quando Berenice portò il marito al tempio per mostrargli dove aveva lasciato le lunghe trecce offerte agli dèi, non le trovarono più. Erano sparite. Le cercarono dappertutto senza riuscire a trovarle. Ma chi le aveva prese?
2: Questo caso fatto apposta per lo sceriffo Lallo.
3: Beh, io credo di sapere che fine hanno fatto le trecce di Berenice.
0: Davvero, Lellina? Pensi di sapere davvero dove sono finite?
3: Beh, tu hai detto che la chioma di Berenice è una costellazione, perciò saranno finite nel cielo.
0: Ma brava Lellina! In effetti, una notte, un astronomo di corte vide delle stelle che assomigliavano alle trecce della regina Berenice. Andò di corsa da Tolomeo e gliele mostrò. Ecco dove erano finite! Da quel giorno, la chioma di Berenice brilla tutte le sere nel cielo profondo.
3: Grazie Armando, questa storia mi è piaciuta tantissimissimissimissimo.
2: Ma nel cielo ci sono anche i cavalli della regina.
0: No, Lallino. Però c'è la costellazione di Pegaso, il cavallo alato. E un giorno vi racconterò anche la sua storia. Adesso però è giunto il momento di salutarci. Tanto lo sapete tutti ormai. Ci risentiamo qui per un'altra specialissima puntata di
1: Big Bang.
0: E mi raccomando, non dimenticate di lasciarci i vostri messaggini, colmi, barzellette, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Yuhu! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

0: Bambine e bambini, genitori, zii, nipotini, cugini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi, pupazzetti e peluche. Ciao a tutti, un saluto dal vostro Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang!
1: E ci sono anch'io, Moccio!
0: Eccolo qua! Bentornato, Moccio, bentrovato!
1: Ciao, sgocciolando! Oggi io mi sento in super forma!
0: Oh, meno male! Mi chiamo Armando comunque, però allora voglio ricordare a tutti i nostri piccoli amici che Moccio è questo nostro nuovo amico, che insomma è un po' particolare, per esempio esce in inverno con la maglietta, così si prende dei raffreddori terribili, però oggi mi sembra che tu stia benissimo, vero Moccio?
1: Oh, benissimo!
0: Beh, a parte questi rumoretti
1: perfetto, sono stato a fare merenda con gli amici.
0: Ecco il tuo gruppo, la banda del Moccio. Di solito so che vi divertite parecchio quando siete insieme, giusto?
1: Sì, stare insieme super. Ieri abbiamo mangiato la pizza, i wurster con la salsa, le patatine fritte,
0: addirittura tutta questa roba. Ma ecco perché forse mi spiego quel rumore.
1: Sì, ma aspetta, non ho ancora finito, Allora abbiamo mangiato la torta alla panna, le quattro meringhe. Sì, abbiamo anche bevuto la lanciata. È stato fantastico.
0: Scusami, ma questi rumori, che cosa sono esattamente?
1: No, soltanto, ecco, rumori del mio pancino, sì.
0: Ecco, mi sembrava. E adesso hai un terribile mal di pancia,
1: no,
0: giusto?
1: No, ma ti sbagli, sgocciolando. È soltanto un leggero dolorino, così.
0: Non mi sembra tanto leggero, Ma secondo me hai esagerato, tu e i tuoi amici. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi proviamo a risolvere il tuo problema.
1: Ma no, quale problema?

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e Moccio, che ha un po' esagerato col cibo e probabilmente ha un grosso problema al suo pancino. Eh sì, perché bisogna seguire un'alimentazione sana e equilibrata. Le patatine fritte vanno mangiate ogni tanto. Insomma, bisogna seguire quella che i dottori chiamano la piramide alimentare.
1: Ah, cosa? Ma senti, sgocciolando, ma adesso non ci mettere in mezzo anche gli antichi egizi, eh? Senti, li studio già abbastanza a scuola.
0: No, la piramide alimentare è una specie di disegno che ci aiuta a capire che cosa bisogna mangiare. Pensa a una piramide.
1: Sì, ok. E il faraone? Dov'è?
0: No, non ci sono né faraone, né mummie, né sarcofagi.
1: Che peccato.
0: Vabbè, però... eccolo là. Senti che roba. Nella parte bassa della piramide si trovano quegli alimenti che dobbiamo mangiare sempre, come la frutta e la verdura.
1: Ah sì, le patate sono una verdura, vero?
0: Non esattamente, anche se ci danno molta energia. Uh-huh. Guarda, poi in questa piramide alimentare, alla fine, in cima, ci sono quei cibi che dobbiamo mangiare ogni tanto, come per esempio i dolci.
1: Ah, ok, il gelato, frutta, giusto?
0: No, direi di no.
1: Ah, neanche quello alla fragola? Che strano.
0: Eccolo là. Sentite che rumori al pancino. Ecco, vedete che cosa succede a mangiare tante schifezze? E adesso io dovrò aiutarlo. Va bene, ascoltiamoci un messaggino. Sono certo che ci darà qualche buona idea. Uh-huh. Edoardo!
2: Ciao, sono Edoardo, ho 4 anni.
3: Vorrei
2: sentire la canzone del Pulcino Pio.
3: Chiamo da Roma.
2: Chiamo da Roma. Ciao
3: Armando.
2: Ciao Lella, ciao Lallo.
3: Ciao Lallo e ciao Crude. Ciao.
0: Edoardo, grazie, saluti da tutti noi. Ti saluta anche quel cattivone di Crude.
1: Ma chi è questo Crude? Sei un cattivone, mi sta super simpatico.
0: In effetti avete qualcosa in comune, te lo presenterò. Ma intanto vi ricordo, bambini, il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Mi raccomando, mandateci i vostri messaggini. E a proposito, come avevo previsto, il messaggio di Edoardo mi ha fatto venire un'idea.
1: Ma cosa c'entra con il pulcino della canzone?
0: C'entra, perché il pulcino, come sai, è un volatile, no? Il cucciolo dalle piume gialle, no? Uh-huh. È un canarino, insomma. Sì? Ed è proprio quello che ti ci vuole.
1: Oh, ma io non sono mica gatto silvestro, eh? Io non li mangio, i canarini.
0: No, non voglio che tu mangi i canarini, perché il canarino è un antico rimedio, è un modo per digerire.
1: Ah, ho capito! Allora basta cinguettare e passa tutto, no?
0: No, Moccio, sto parlando di una bevanda, bevanda a base di bucce di limone e acqua calda, e si chiama canarino perché poi questa bevanda diventa gialla.
1: Ah!
0: Capito? Si può aggiungere anche una foglia di alloro e fa benissimo al pancino. Io ti consiglierei di provare a farla e berla mentre ci ascoltiamo il Pulcino Pio.
1: Ok.

0: In radio c'è un bozzo, in radio c'è un bozzo.
1: Eccoli di nuovo i rumori del pancino, eh? Mi sa che non l'hai bevuto, vero, Moccio?
0: Ma come no? Certo, quattro fette di pizza, prosciutto e gelatina, croste di formaggio e budino al cioccolato.
1: Sì, no, questa non è la ricetta del canarino. Allora, che cos'è questo?
0: Ma come, è quello che mangiamo sempre io e i miei amici all'ora del tè. Certo, vuoi venire?
1: No, io non voglio avere quel male al pancino. Senti, ma a proposito, l'altra volta c'era biscotto. Dove è finito?
0: Ma certo, noi siamo inseparabili. Ah. Sì, biscottino, biscottino, vieni qui.
1: Mi sembra arrabbiato, ma che cosa gli hai dato da mangiare a biscotto?
0: Pizza, prosciutto in gelatina, croste di formaggio e budino al cioccolato.
1: Ma come?
0: Sono le stesse cose che mangio io.
1: Ma no, dai, Moccio. Ho capito, siete inseparabili, però non potete mangiare queste schifezze.
0: Ma
1: insomma,
0: come?
1: Cercate almeno di fare un po' di sport.
0: Ma noi siamo dei campioni.
1: Ah, e di quale disciplina? Che sport fate?
0: Ronfate sul divano, vero biscottino?
1: Ronfate sul divano? Ma come?
0: Sì,
1: ma come?
0: Anzi, adesso dobbiamo andare, scusami, perché il divano ci aspetta. Ma noi torneremo a trovarti, Ciao!
1: Ciao, Moccio, ciao, biscotto! Sono simpaticissimi, certo che sono un vero disastro, ma avete sentito le schifezze che mangiano? E poi non fanno neanche un po' di sport! Cioè, il loro sport preferito è ronfate sul divano! Insomma, bisogna fare esattamente il contrario di quello che fanno loro. Eh sì, insomma, Moccio è un esperto in come non ci si deve comportare. Però è molto divertente. E allora la nostra puntata finisce qui. Ci risentiamo alla prossima! Ciao! E prima di concludere io ringrazio Manuela Grippi che si diverte un mondo in compagnia di Moccio e Biscotto. Grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Infine un ringraziamento gigante alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che in tutti i mesi dell'anno confeziona con professionalità e un tocco di magia le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super

saltito. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo? Mm-hmm. Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più scoppare.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Salve miei piccoli ascoltatori e mie piccole ascoltatrici di Rai Radio Kids. Sono Nicola Brunialti e sono qui per parlarvi del mio ultimo libro, Luce del mio occhio, edito dalla Lapis. È la storia di un gruppo di ciclopi che sono dei maschi molto rozzi. Passano le giornate a darsi la clava in testa, a tirarsi i sassi sui pollicioni dei piedi, a fare rutti e puzze, e purtroppo nella loro tribù non ci sono ciclope. Allora vanno in Grecia a rapire le ragazze da sposare, senza che quelle possano ribellarsi. Peccato per loro che nell'ultima spedizione rapiscano Antea, un'amazzone di 9 anni, che viene da un mondo in cui sono le femmine che comandano. L'arrivo di questa bambina guerriera fra la tribù dei ciclopi maschilisti sconvolge gli equilibri. La piccola Antea racconta subito alle donne quali sono i loro diritti e le convince a ribellarsi a quegli energumeni dei loro mariti. Figuratevi, ciclopi, vanno su tutte le furie. Meno male che ad aiutare Antea c'è Fileno, un ciclope di 10 anni che si schiera subito dalla sua parte. E così comincia un'incredibile storia piena di avventura, di risate, ma anche di poesia, finché tutti capiscono che nessuno è di nessuno e che l'amore non può mai essere imposto con la forza, se no smette di essere amore. Ah, dimenticavo, nel finale Antea rischia di essere cotta nel pentolone sacro, se la vogliono mangiare. Se volete sapere come va a finire, non vi resta che leggere Luce del mio occhio. Buona lettura, ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Hey.

coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del...

0: Eccoci qui di nuovo insieme con Lella.
1: Lalla.
2: Yuhu! È armatissimo.
0: Ciao bambini.
1: Ciao.
0: E voi due come state?
1: Benissimo, mi sento sveglia come un grillo.
0: Oh, e tu Lallo?
2: Sono stanco come una lumaca.
0: Allora, Lella, dai un po' della tua energia a Lallo e siamo a posto.
1: E come faccio?
0: Che ne so, per esempio, cantagli una canzone.
1: Ok. Il caffè della Peppina non si beve alla mattina né col latte né col tè. Ma perché, perché, perché? Ma perché, perché, perché?
0: Va bene, va bene, va bene, Lella, va benissimo, eh? Non ti stancare troppo. Allora, sentiamola a questo punto, questa canzone, visto che l'hai citata proprio dai nostri amici del piccolo coro dell'Antoniano.

0: Come va, Lallo? Ti sei svegliato un po' dopo il caffè della Peppina?
1: Sì, mi sembra di sì.
0: Bene, allora possiamo iniziare per davvero questa nuova puntata di Big Bang, giusto,
2: sì,
0: Lella?
2: Sì, benissimo, di che parliamo oggi? Non posso più stare ferma, voglio sapere.
0: Va bene, Lella, stai calma però, perché adesso sei esagerata.
2: Davvero? Non mi sembra proprio.
1: Ma... è colpa del caffè, Armando.
0: Ah, tu dici
1: sì,
0: il
1: sì.
0: Caffè...
1: della Peppina.
0: Il caffè della Peppina.
1: Della Peppina. A me ha fatto passare il sonno, a Lella ha fatto venire l'agitazione.
0: Oi. No, lo so che le canzoni fanno sui pupazzi questo effetto, però non pensavo così tanto.
2: Non c'è problema, sto benissimo io. Allora che cosa facciamo? Di che parliamo? Chi siamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Di che parliamo?
0: Va bene.
1: Sveglia come un grillo, adesso invece è veloce come una tartaruga.
0: Ma no, Lallo, le tartarughe non sono veloci.
1: Quelle che si sentono una lepre. Sì,
2: Allora sono veloce come una tartaruga che si sente una lepre.
0: Lo sapete quali sono gli animali più veloci della Terra?
1: Io lo so, le lumache da corsa.
0: No, le lumache non sono per niente veloci. Quelle lumache da corsa che dici tu esistono solo nei film a cartoni animati.
2: Io lo so. Il ghepardo è il più veloce, può correre fino a 120 km e nessuno può sfuggirgli, è velocissimo nella savana e non lo vedi neanche arrivare.
0: Va bene, Lella, respira, prendi fiato, sei troppo veloce.
2: Scusate, non riesco a trattenere, non lo so perché. No, aiutatemi, per favore.
0: Sì, adesso dobbiamo trovare una soluzione per Lella, Allora, intanto vediamo un po'. Allora, sapete che ci sono altri animali? Dunque, tra i 10 più veloci del mondo, tra il ghepardo, ci sono le antilocapre.
2: Sono le antilopi e le capre?
1: Sono capre che si sentono antilopi.
0: No, sono antilopi che possono correre fino a 90 km all'ora. Poi ci sono le gru, le gazzelle, i cavalli, i leoni, i licaoni, insomma un sacco di animali.
1: E poi ci sono i pupazzi Lella.
2: Che c'entra? Non sono mica un animale. Poi non parlo sempre così. Sarà stato il caffè della Peppina. Si beve la mattina, né con latte né col tè. Ma perché?
0: Lella, va bene. Allora, sentite un po', io ho un'idea. Siccome le canzoni su voi pupazzi fanno sempre un certo effetto, io vi farei ascoltare, e soprattutto la farei ascoltare a Lella, la canzone de La bella tartaruga.

0: Allora? Come va? Come va Lella? È passata l'agitazione dopo la tartaruga?
1: Non so, ditemelo voi.
0: Oh, l'effetto del caffè della Peppina è passato grazie all'effetto della bella tartaruga.
2: Sì, adesso Lella parla bene.
1: Ma adesso sei tu che non parli bene.
0: Eh beh sì, perché adesso la canzone ha fatto l'effetto su Lallo. Lallo si è rallentato.
2: Io ho rallentato, siete sicuri?
0: Eh sì, l'effetto tartaruga ti ha rallentato tutte le parole.
2: Ah, e mi ha dato... Ah, che sogno,
1: No, che posticcio, cosa possiamo fare?
2: Sapete qual è il colmo per una tartaruga?
1: No, ma se aspettiamo che ce lo dici tu, ci addormentiamo.
2: Chiamarsi Valentina.
1: Non l'ho capita.
0: Senti come ride.
2: Perché Valentina.
0: Sì, Lallo. La spiego io. Gliela spiego io a Lella. Valentina è un nome da donna, ok? E la tartaruga che si chiama così va anche lentina. Valentina. Va piano. Hai capito?
1: È incredibile.
0: Ecco, ma sapete che per esempio ci sono, come prima abbiamo citato degli animali che vanno molto veloci, ci sono degli animali che vanno molto lenti. Per esempio c'è una tartaruga che per fare un metro ci mette 3 ore.
1: Davvero?
0: Sì. Poi c'è il bradipo per fare un metro ci mette 6 ore.
1: È straordinario!
0: Sì, e pensate, la lumaca carnivora per fare un metro ci mette 46 giorni!
1: Incredibile!
2: 46 giorni!
0: Ecco, però adesso bisogna fare qualcosa per Lallo.
1: Per svegliarlo ci vuole un po' di...

0: Oh, ecco qui. Adesso vediamo un po' se ha funzionato, eh? Allora, come va, Lallo? Ti sei ripreso?
1: Non lo so.
0: Allora, proviamo. Di 1, 2, 3. Dai, prova.
1: 1, 2, 3.
0: No, prova.
1: Ho provato, ho detto 1, 2, 3.
0: Ma devi dire anche prova.
1: Ah, va bene, provo di nuovo.
0: Sì.
1: 1, 2, 3.
0: Va bene.
2: Si è ripreso, non c'è dubbio.
0: Sono d'accordo.
1: Ripreso.
0: Sì, sì, sì, l'effetto tartaruga è passato. E a te, Lella, la musica dance ti ha fatto qualche altro strano effetto?
2: No, ho solo ballato, ma quello è normale, io adoro ballare.
0: Lo sappiamo, e anche i bambini a casa adorano ballare e ascoltare la nostra musica.
1: Sha,
0: e
1: sha,
0: le puntate
1: sha.
0: Di...
2: Big Bang!
0: Ciao bambini, ci sentiamo per
2: Ciao.
0: La prossima puntata!

0: Trin, trin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza pari. Chi vuol firmare, pensa. Chi non lo fa finisce in mare.

0: già non ne già no. Di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi

0: Il fiore della bontà. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano il piccolo Leo e la sorella, che fanno merenda sulla panchina.
1: Leo, indovina cosa c'è in questo sacchetto?
2: Torta al doppio cioccolato.
1: No, due belle mele rosse.
0: Leo è deluso. Lampadino e Caramella se ne accorgono e intervengono.
1: Una mela rossa è una merenda buonissima.
3: Anche noi mangiamo tanta frutta.
0: Leo si è convinto. Dà un morso alla mela.
4: È davvero buonissima.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel magiregno.
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano insieme la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Foglie ingiallite volano trasportate dal vento.
5: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici, benvenuti! Qui è autunno e il cuoco Antonione è di nuovo in letargo.
6: Oh!
1: Al castello stanno cercando un nuovo cuoco. Corriamo al giardino reale.
0: Appena arrivati, i tre amici trovano i cuochi con i loro piatti schierati davanti a Re Zampasaggia e Pandaguro.
7: Io sono Enzo Ghiotto e ho preparato una frittata a forma di castello.
8: Io sono Marvina Koch e queste sono le mie polpette brillanti.
9: Nessuno batte il mio pasticcio di radici, parola di Chef Puzzoschi.
0: Il terzo concorrente e i suoi due assistenti sono Duca Puzzoloso e Le Faine, truccati con nasi finti e cappelli da chef per non farsi riconoscere.
9: Mi fidate, Faine, versate questa pozione nelle pietanze dei miei avversari, così diventeranno da buttare via.
0: Il cattivone consegna due fiale a tordo e tondo.
9: Re Zampasaggia assaggerà solo il mio piatto e grazie a questa radice di ipnosilla farà tutto quello che dirò io. Presto, Faine, andate!
10: Agli ordini, capo!
0: Senza farsi vedere, Tordo e Tondo vuotano il contenuto delle fiale nei piatti di Mickey Ghiottone e Marvina Koch.
3: Caramella, questi cuochi non mi convincono.
1: Neanche a me, Lampadino. Cucinano strane pietanze.
0: Zampacorta e i bambini vengono raggiunti da un profumo buonissimo che arriva da lontano.
1: Sentite anche voi questo profumo?
3: Sì,
1: che buono! Andiamo a vedere da dove arriva.
0: Il profumo arriva dal banco di un simpatico orsetto che arrostisce pannocchie fuori dal giardino reale.
11: Benvenuti, amici! Io sono Becky!
5: Ciao, Becky!
11: Il fiuto mi dice che le pannocchie sono pronte!
0: Becky suona la sua campanella.
11: Assaggiatele!
0: I tre amici prendono una pannocchia ciascuno e la mangiano con gusto.
5: Buonissime!
11: Il cibo semplice è il migliore!
3: Come la merenda di Leo al parco!
1: Zampacorta, e se fosse Becky il nuovo cuoco di corte?
3: Giusto! Che ne dici, Becky?
11: Sì, mi piacerebbe preparare cibi buoni e genuini per il re.
3: Vieni con noi, forse siamo ancora in tempo.
0: Al giardino reale, Re Zampasaggia e Pandaguro sono pronti ad assaggiare i piatti dei tre cuochi. Ma all'improvviso accade qualcosa di strano.
7: Il castello frittata di Enzo Ghiotto si è sgonfiato. E le polpette di Malvina Koch sono diventate nere come il carbone.
0: Il trucco di Duca Puzzoloso ha funzionato. I suoi avversari si disperano.
5: Oh no! I nostri piatti sono da buttare via!
9: L'unico piatto in gara è il mio.
7: Però non ha un bell'aspetto.
9: Ma è buonissimo, maestà. Parola di Chef Puzzoschi.
0: I tre amici e Becky arrivano appena in tempo.
1: Aspetta, papà! Abbiamo un altro cuoco per la gara.
3: Maestà, lui è Becky ed è un cuoco bravissimo.
11: E ho anche un fiuto infallibile. Maestà, non assaggi questo pasticcio di radici. C'è l'ipnosilla, un ingrediente molto pericoloso.
5: Oh! Chef Puzzoschi è un imbroglione.
0: Tordo e Tondo, spaventati, tentano la fuga.
10: Ci hanno scoperti!
0: Ma travolgono il Duca e tutti cadono a terra perdendo i loro travestimenti.
1: Guardate, sono Duca Puzzoloso e Le Faine!
0: Il Duca e i suoi sgherri smascherati fuggono via.
7: Becky, tocca a te. Prepara il tuo piatto migliore.
11: Certo, ho bisogno di pochi, semplici ingredienti.
0: Cinghi arriva con un cesto di verdure e Becky può sfornare un piatto bello e genuino. Il suono della sua campanella avvisa che è pronto.
11: ecco il fiore di sapore. Un fiore di zucca cucinato con amore per voi. Buon appetito a tutti.
1: Che bello! Sembra un bellissimo fiore aperto.
7: È buonissimo! Nomino Becky, nuovo cuoco di corte.
6: Evviva!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
12: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

Ciao bambini, come state? Io sono qui per farvi compagnia e darvi la buonanotte. Allora, tutti sotto le coperte. Mettetevi comodi al calduccio. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro. E lasciatevi coccolare.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

notte fonda discoteca, un tricheca una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il prima della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che guardi ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.